0: Marine sur RCFM à 6h28. Un peu de patience, Catherine.
1: Ah oui, ça joue particulièrement pour les natifs du Capricorne. Bélier, malgré vent et marée, vous attaquez ce premier jour de juillet avec entrain. Taureau, les voyages sont toujours d'actualité, mais aussi tout projet lié à la communication. Gémeaux, Mars s'allie à Uranus, c'est détonnant, foudroyant. Coûte que coûte, vous revendiquez votre indépendance. Cancer, il se passe quelque chose avec un ou une autre, partenaire de cœur ou de travail. Lion, vous faites des rencontres originales et le projet que vous avez en tête, lui aussi, est à part original. Vierge, c'est sérieux aujourd'hui, il s'agit de vous investir et de vous définir dans votre vie, professionnelle ou personnelle. Balance, les planètes en signe ami vous donnent des ailes, une grande envie de vous affirmer. Scorpion, ça se passe bien grâce à un dépaysement. En revanche, tentez de ne pas trop penser. Sagittaire, très important ce début juillet. Une relation vous demande attention et compréhension. Capricorne, vous êtes en attente d'une réponse d'un ou d'une élue de cœur ou d'une hiérarchie aussi. Verseau, vous vous épanouissez. Ça passe par une création, un amour ou en compagnie de vos enfants. Poisson, une jolie journée. Tout n'est pas forcément drôle en famille, mais vous pourrez agir. Et pour nous tous, quoi qu'il en soit, il y aura de la douceur dans notre vie.
0: Catherine Viguière, Ingradia, Bichitroué, Moudoumadine.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Un outidia, lady, c'est au remezzo. Je présente à Duda Mathieu Bourrini, buongiorno.
3: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Si brevara, lotta contra u vogu per s'estade.
3: Us abis u incendio i disu corso a presentado i rimane in palasca us u dispositivo per l'estate in cui a breve tura i gismonte. Sete giantu 50 persone boeranno esse mobilizzate in mesi denni che saranno rinforzati. Ci sarà in più di un dragon de B che poi rapporta 8 giantu litri acqua. Un elicottero bombardiero d'acqua in più, un insieme di mezzi a bunta di tecnologia, secondo Jacinto Vani, il presidente di Ussis 2B.
4: E i mesi che abbiamo sono veramente mesi che sono veramente importanti, che sono gli ultimi mesi che possono avere spingivo in tutta l'Europa. Ma al di là dei mesi, c'è sempre a stare prudenti, cioè mica a fare i sbacconi dicendo che noi vogliamo fare tutto. Siamo pronti, d'accordo, ma non saremo mai pronti qui venti e veramente il pericolo che viene di questo climato, il gallo che lo vagge, questi sono leoni. Ma è vero che oggi ci siamo messi tutti insieme e abbiamo fatto in un qui, abbiamo smacciato, siamo andati, abbiamo visto tutto il mondo, l'agricoltore, perché oggi è veramente a previsione, è veramente di smacciare e di mettere in ballo questi luoghi come li sono oggi che possono piantare il fuoco e che possono permettere di veramente intervenire in sicurezza. E questo è oggi che riesce di veramente di proteggere, di andare, di smacciare e di dare conto questi luoghi che ci sono cari, questa natura che è veramente primosa per noi.
3: Un'intervista ad Alexandre Antonini. In giustizia, 5 persone in guardia custodia, in un quadro dell'omicidio di Chloe Aldrovandi. A Giovanna Domba in Ponte Lecce, on era un scopo dell'assassino. L'informazione di corso mattin e c'è stata confermata a Bregura e Marseille. 4 di sospetti sarebbero stati già in corsi da soluni e uno cacciato di carcere incontinente. In safari, 3 persone sono già messe in esame. Una intanto che comandidore e 2 altre per aver portato e piato obo a vittura e l'assassini.
0: Politica e rimuscio intorno all'autonomia.
3: Nazione Diamma e militanti nazionalisti a Rigusa il progetto di legge costituzionale per l'autonomia. Diamma in un raiun di uberti del mercato, sempre più dai visioni interne. I suoi membri denigano ieri una conferenza di stampa in Bastia. Per Pedro Antonio Tomasi, il testo votato la settimana passata è di più pericoloso che quello presentato all'inizio alle eletti corsi. Il portavoce indipendentista menta 4 gaggio.
5: Primo elemento di negazione di diritti di un popolo corso, questo affare di comunità isolana. Secondo punto, non c'è mica autonomia, posto che non c'è mica potere legislativo per. Terzo punto, il famoso emendamento 111, di un deputato Bernalisi, che è stato votato anche dai deputati autonomisti. Ciò, di maniera definitiva, porta a tutto ciò che è essenziale e fondamentale, a ufficialità della lingua, lo statuto di residente, a cursizzazione di impieghi o corpo elettorale. Ultimo punto, c'è da essere un referendum, la consultazione sarà fatta non a base di un corpo elettorale attuale, vuol dire che tutti gli unditici hanno potuto quanti i corsi. Dunque, detta questa, noi pensiamo che per un movimento nazionale di un rinculo che da città un simile statuto, una tappa, un nemico un piccolo basso di fatto, di una regressione, di un rinculo, perché di un fatto di cioè e di bloccare cose dentro la Costituzione francese per l'anno e l'anno, allora che ci sono i pericoli.
3: Un'intervista di Clémence Gourdon-Negrini.
0: Parlez-moi un coup di scacchi oggi.
3: A 20esima edizione di Corsica Circuit si sbugina da 27 giugno a 5 luglio. In portito, i giocatori andranno in quinta per l'ultima giornata. 200 giocatori di 20 nazionalità differenti, una metà di corsi di parte di media. No, fa bene, i più forti a scibina in Corsica, una scommessa scema di Maripol Tomasi fatta oggi anni fa, a presidente des échecs Club Ajaccio, a un microfono di Baulanto Squarcini.
6: Una bella riesta, una scommessa scema al principio, perché nemmeno ci credia, ma è molto molto a Corsica, paesca, che è un evento che è lungo di una settimana. Non era mica una partita facile, perché avevamo in piena statina, ma siamo riusciti ai prezzi scemi. Ringraziamo il mondo, Marina Via, che permette questo evento e ne siamo assai felici.
7: Oggi, che sarebbe lo scopo di questo stregone?
6: Oggi, continua, se non possiamo sviluppare e fare altre cose per i nostri giocatori, rivolgiamo sempre, domandiamo ciò che ti vuole, e sempre rimettersi in causa, fa evoluare, e quello che non vediamo, ma oggi siamo contenti e felici.
3: In ballo, Sporting è riuscito ieri a convincere a DNCG in Parigi. L'oggetto della squadra è stato validato senza misure restrittive. Un messaggio positivo che permette allo Sporting di costruire in serenità gli effettivi prima del campionato. Da rammentare che il presidente Claude Ferrand gli ha presentato ieri un budget di 9 milioni d'euro.
0: A ringraziarvi assai.
3: A dopo, Isabelle.
0: A dopo, compiègè. Parliamo di Udampu e Anku, se lo galano a Penuce. I temperature d'uno grado, mica di più, stanno assai arte. A Corsica Verma in allerta per il galore. Continua, diano i soleoni con qualche nulo stamane e poi un bel sole. Sempre il dopo mezzogiorno, Udampurali, in un centro di Corsica tra Gazinca e a Gastanica. Nietzsche a CDG Météo France e poi è d'imperatore tra 30 e 37 gradi in Portivecchio.
8: Quand d'autres se limitent à rembourser une partie de vos frais de santé, nous, chez MMA, on est là. Là, par exemple, pour Philippe. Avec les services Santé Claire inclus dans son contrat santé, il bénéficie d'un deuxième avis médical pour son opération et d'une infirmière à domicile pour ses soins. Et ça, ça le rassure. Vraiment. Pour que chacun, chacune puisse dire, pour ma santé aussi, zéro tracas, j'avance avec MMA. Conditions sur MMA.fr et santéclair.fr.
9: Votre sécurité est notre priorité. Beaucoup de véhicules circulent avec des airbags défectueux fournis par la société Takata. Votre Toyota ou votre Lexus immatriculé avant 2018 pourrait en faire partie. En cas d'accident, ces airbags peuvent occasionner des blessures graves, voire mortelles. Leur remplacement est obligatoire, gratuit, simple et rapide. Sans une intervention dans notre réseau de concessionnaires, votre véhicule ne pourra plus circuler et sera immobilisé lors de son prochain contrôle technique. Vérifiez dès maintenant si votre véhicule est concerné et faites votre demande de rendez-vous en ligne sur toyota.fr et lexus.fr.
2: Ici RCFM.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ils ont réalisé un magnifique concert à l'Isola ce week-end et vous allez les entendre désormais sur le continent. Passez le message à Oraison le 18 juillet, à Menton le lendemain ou à Aix-en-Provence le 20. On écoute le groupe Imessagere.

0: 6h48.
1: L'été se passe sur Ici RCFM,
2: votre radio.
0: Et qu'on Vincent Albertini, Odi et Chinteressem ou au Mintrashtu.
3: Bigina e Diassi, accanto ai Waini e Esurgente, cresce una pianta provumada o Mintrashtu. A Zosurella, a Mintrastella, si droa di nous in Corsica. Una varietà isolana di sta grande famiglia di emente. O Mintrashtu ha una vronda più tondula e un colore più chiaro che a Mintrastella. S'assomiglia a noi assai, ma i fiori violetti e vronde verde di un Mintrashtu sono assai più pallide. Ponu cresce sino a 80 centimi e fiorisce tra giugno e settembre. Sperdi in un profumo dolce, chi sente di meno a menta che quello di Esosurelle. E in Corsica, conosciamo parecchi mente sarvadiche. O bei rosso, la menta acquatica, chi cresce ben l'acqua, cuso stilio di colore rosso. O buledio, la menta puio, assai forte, chi ha un profumo che s'assomiglia assai a quello di Anebida. E forse stasumiglia c'ha da du bruerbio, tra nebide e puledio, un è male e l'altro è pedio. E un Mintrashtu, gua Mintrastella, sa obra nu di meno in cugina. Ma si bonu mandia, e so assai arumadighi. Un Mintrashtu è beppe u gorpu, come l'altre mente, rinfresca, aiuta a digestione, dà energia. E di nu una pianta chi piace assai all'animali. E wacche, la geli, l'abe, così. Tra tutte mente di Anostrisula, un Mintrashtu ci ricorda che c'è sempre varietà, diversità e ricchezza in ematie gorsiga. Bagetti fioridi!
0: A ringraziabbi assai, domani parleremo di epipete.

0: Yannick Sanson, Nantes de Redroa, La Toalida Isolande. Uno tidial, les 17 ore et mezzo. Retroemo Mathieu Bourini. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Giustizia, cu l'inchiesta di l'omicidio di Chloé Aldrovandi.
1: L'inchiesta avanza a 5 uomini sospetti di aver partecipato ai fatti in guardia custodia di Boi Sulugni. L'informazione è uscita in corso mattina e c'è stata confermata a Bregura in Marsiglia. Si 5 uomini, Elen Battini, sono tesa a Bulizia Iuiziaria in un quadro di l'omicidio di sa giovane di 18 anni. Tomba per sbaglio in Ponte Leccia a più di un anno fa.
2: Tra quelli quattro sono stati interpellati in corsi, che c'è a certa due a Bregura e Marsiglia, l'ultimo di Giantese nel quadro di un'altra fuori, e lui è stato biato direttamente in cellula in continente. Questa interpellazione noi intervenne in un'oba a tre prime messe in esame, in su cartulare portato da Girso e Marsiglia. Quella di Jean-François Maté, sospettato di essere comandatario, messo in esame d'aprile scorso per assassino e omicidio in squadra organizzata in Regidiva e a soggi malfattori in preparazione a un crimine. L'uomo di 38 anni è stato piazzato in detenzione provvisoria nel quadro di sta procedura, invece che lui era già tenuto per altri fatti. Presentato da giustizia nel cartulare detto Sirasco, come membro della squadra criminale Maté di Niol, contesta i fatti. L'inchiesta ella si scriverà ben di un testo di lotta tra Eli e Igost. Nanza Elu di Luca Sabiani, 29 anni, che era stato messo in esame in detenzione provvisoria di Igembre per aver piattato a 8 ore da Pesto Grimine, e Antoine Pellegrini, 21 anni, dottore, sospettato per contusoio della Junta. I 5 sospetti noi, Eli, possono essere in tesi sino a fine settimana. L'audizione ponora 4 giorni.
0: In corti, o Crus rinforza as offerta d'alloggi studentini da qui a fine di l'annata.
1: Saranno 180 alloggi studentini in più a far crescere la capacità d'accolta di Crus di 25%. In qua residenza Zambogucciua, l'anno 200 alloggi accanto al campus Mariani, si aggiustano 80 alloggi in più di un bastimento vicino. Due operazioni a 6 milioni d'euro da aperte di Stato e di Crus. Punto importantissimo di abolire di Gadeo Grosso, secondo a Marco Polo Lugiani, o il rettore che si è andato, rimbidighe di 40 milioni d'euro investiti di voi in 9 anni.
3: Era il nostro obiettivo di rinnovare tutte le residenze, rinnovare i ristoranti universitari e rispondere di nuovo a crescita di domande d'alloggio. Ne abbiamo basi 200 in più, credo che siamo dell'obiettivo.
2: 200, dunque, di pare importante, ma certi diranno che di beta e UE 1000 o manda non basterà mai.
3: No, di una piccola parte che è fatta, di un'avanzata maggiore quantunque. Noi abbiamo fatto questo, all'astri noi, l'astri partinari, di brubone qualcosa e di brua a creare qualcosa in noi.
2: E dunque, non sei batta, hai devato tutto?
3: Abbiamo provato, tutto, non si va mai tutto nella vita, possiamo avere sempre i regretti, ma abbiamo cercato a fare il meglio possibile per i nostri giovani.
1: Un'intervista di Elena Battini. In politica, chiama di Nazione a rigusare il progetto di legge costituzionale per una Corsica autonoma. Il partito, mercato sempre di più da divisioni, chiama i militanti a raggiungerlo. I suoi membri erano raduniti ieri in Bastiglia. Secondo Pedro Antotomasi, il testo dato la settimana scorsa è di più pericoloso che quello presentato al principio agli eletti corsi. Ci vorrebbe dunque aprire una nuova unità politica per ribertere nanta i puntellini ideali di un nazionalismo.
4: Si capisce bene che tutto ciò che non rivendichiamo viene impossibile. Lo statuto di residente, la corsizzazione dell'impiego, la ufficialità, tutto questo è impossibile ed è oramai bloccato. Noi ciò che noi diciamo è che i nazionalisti corsi, in questa grande maggiorità, a questa l'hanno capita. Ciò che c'è è che certi possono pensare che, malgrado tutto, sarebbe un piccolo passo, una piccola avanzata. Noi diciamo che no. Dimo che no, perché lo Stato francese non ha mica revisato la sua Costituzione in tanti punti e che dunque da redo tutto sarà chiuso, tutto sarà bloccato. Noi ciò che noi domandiamo è che oggi ci sia un'unità nuova politica in giro, una nuova data, un nuovo statuto che rigusi a Bovo. Dunque chiamiamo i militanti nazionalisti che si riconoscono da ciò che noi dimo e che rivolgono a realtà di un diritto, e vengono di dire che non sono mica solidari di ciò che bene di passarsi e che a nome della lotta nostra ce la ribartono da una base di armi.
1: Pedro Antotomasi al microfono di Clemence Gurdone Grini.
0: A frequentazione di urgenze in tempo di Capitana.
1: Una leggera crescita di frequentazione è stata il senza nome ribalesa a Iretrige Christelle Boucher du Boss. Un discorso piuttosto positivo, tre persone sono state accolte per risi che danneamento, corpa idrogusione o manco d'attenzione. L'ospedale Oastia ha su 20 climatizzatori in più allo stato. Ne parliamo autore meno un quarto con la nostra invitata Christelle Boucher du Boss al microfono d'Olivier Castel.
0: A ringrazio bien ça, Mathieu, et adobo.
1: Adobo.
0: Et nous disiez du d'un poawa.
5: Toyota Monte Auto a vostro servizio da voi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Ad Aspampilu la usole in agursiga zana stamane, ma sa faccheranno in noli in montagna, stu dobu mediorno, a Cidige Meteo France, la quad è so aspitati tra Gastanica e Agazinca, simu in allerta gialla, a Zabede, pe u d'Ampurale, e ferma l'isola in arancia, pe chapitane isuleoni stanno arte odie ed imperadure ancu seligalano a Penuccia 37 gradi sottorno annunciati in un ebiu o in giro a Portivecchio. Infine si pesa u libeccio stu mercori saranno assai vorte e bonfulade tra Avalagna e u Gabigurzu.
6: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Sofia Radino, Wantu, in Ebocchi di Bonivadio, a Cidige Meteo France. Ascoltez-moi, au groupe Idalba.

0: Ah bah, ça fait toujours plaisir le matin sur RCFM à 8h26. Dans quelques instants, c'est le retour de l'info. Mais auparavant, notre rendez-vous anti-arnaque.
1: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
2: Ici RCFM, passe en mode été.
0: Au Drazo, des voleurs qui essayent de piquer nos bijoux avec une prise de judo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
3: Oui, des cas ont été signalés dans plusieurs villes de France. Je vous plante le décor, vous marchez tranquillement dans la rue, un homme vous aborde et il propose de vous montrer une prise de judo. Alors oui, ça paraît très étrange dit comme ça, mais l'homme ne vous sort pas ça à brûle pour point. Avant ça, il vous a mis un peu en confiance, il vous demande une cigarette, il discute avec vous, il commence à parler de sport, il est sympa, il vous dit qu'il fait du judo, et hop, sur le ton de la rigolade, il vous sort son histoire de démonstration de judo. Alors parfois c'est du judo, parfois c'est de la danse, parfois c'est un câlin, une embrassade, bref, dans tous les cas, ce voleur a dans le viseur votre collier ou votre chaîne en or.
0: Est-ce que les touristes sont particulièrement visés ou pas du tout ?
3: Pas forcément, mais oui, si vous jouez aux touristes cet été, c'est vrai que les malfaiteurs vous repèrent de loin et vous êtes une cible, c'est évident. Vous avez aussi l'arnaque au bracelet. Là, le voleur s'approche, il vous tend la main comme si il voulait vous serrer la main, vous avancez votre bras et hop, il vous met au poignet un bracelet tressé. Il l'attache, il vous sort un baratin, une histoire de bracelet de l'amitié ou de bracelet qui porte chance et le voilà qui vous demande de l'argent en échange de ce bracelet que vous n'avez pas du tout demandé. Si vous refusez, il peut se montrer, attention, un peu agressif. La meilleure parade dans ces cas-là, la police le dit, elle est au tout début en fait. C'est d'éviter, c'est de s'éloigner de toute personne qui cherche à établir un contact physique un peu étrange avec vous dans la rue.
0: Effectivement, c'est une technique d'approche particulière. Merci Audrazo pour la consigne et l'alerte. On va y être particulièrement vigilant. 8h28, une petite halte à Borgo, dans la salle des fêtes. C'est climatisé, entre 9h30 et 14h, l'équipe de l'EFS, l'établissement français du sang, vous donne rendez-vous. Et puis, dans le sud, c'est à Ajaccio que ça se passe, à l'hôpital de la Miséricorde, dans les locaux de l'EFS, de 8h à 14h, ce premier jour du mois de juillet.
4: Eh oh, on n'avait pas dit qu'on faisait attention à l'eau ? Bon, approche, je vais te dire un secret, mais à quoi m'boc ? Voilà, l'eau, ça ne tombe pas du ciel, je t'explique. C'est vrai, quand il pleut, l'eau tombe du ciel. Mais cette eau n'arrive pas par magie jusque chez toi. De par sa stratégie opérationnelle, l'Office d'équipement hydraulique de Corse œuvre chaque jour pour préserver et distribuer équitablement cette ressource précieuse et épuisable. Donc l'eau tombe du ciel, oui, mais non. Ensemble, préservons notre bien commun.
2: Ici RCFM.
1: Prenez le temps.
0: Arin gradia bide seguzi numerosi a non talonde di avregon samore soawa autorimizu.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Reader nous dit l'information et d'autorimizu inco Mathieu Bourigny, buongiorno.
5: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: A memoria di Chloé, onorada e rincorti.
5: Ien cubrezzo Chloé Aldrovan di ascola per la legalità, usco, burigumpensa, i brugetti e gulejani e ligiani gorsi. On i disia di, oen o guadro i ubercorso pedagogico antimafia di l'Agademia e Gorsiga. E contribuzioni an onorado a memoria di Chloé, a sua mamma, a un microfono d'Elen Battini.
6: È qualcosa di simbolico perché è stato un terribile dramma per l'università, per la Gorsi, che aveva mia di sicuro. E è normale di avere questo simbolo che si aguia all'università e non trovare stimenti di Urus. Siamo assai contenti che Urus abbia fatto questa proposta. Abbiamo discutato soprattutto oggi perché c'era il jury per il primo premio di Chloé Aldrovandi, di partecipare a questo jury e abbiamo visto che è scolare. Et au collège, je voulais être obligé à nous participer durant un an et permettre de donner un cap à mémoire avec Chloé. Travail au RIC, c'est assez émotionnel de nous, hein, parce que nous avons un travail dans la culture, nous avons un travail historique de nous, et surtout à nous libérer de la barre, l'entrée d'elle, pour parler de la violence et de la vie à ognuno, qui est une solution pour notre juventude et pour notre société.
5: Dume ferige o presidente dell'Università di Gorsiga. E l'inchiesta avanza giusto appunto, oggi incombe i sospetti di aver partecipato all'omicidio di un guardia custodio e poi su Lugni. L'informazione è uscita in corso mattina, c'è stata confermata a Bregura in Marsiglia. Quattro isu spezies erebbe in un stadio di appincorsi, che è uno gacciato di garci, era incontinente, in safari, tre persone erano in jamais e in esame.
0: Chi so, Mathieu, le fette di Ugal, di un'anta frequentazione di l'urgenza?
5: La frequentazione era assai cresciuta una settimana all'altra, soprattutto l'anziani di più di 75 anni. 85% erano ospedalizzati. La settimana passata la tendenza si sarebbe stabilizzata secondo l'ARS in cui una crescita di più leggera. A Gige Olivier Castella, direttrice dell'Agenzia Regionale della Salute.
7: C'è una crescita leggera, stabile, senza da cifri paraguali, la direttrice dell'ARS prova a rassicurare. I dati di Santé Publique France erano di 85% di ospedalizzazioni pari più di 75 anni la settimana passata. Ma qui la crescita pari a calmata, mica sopra mortalità dichiarata di no come altro in Francia. Ma qui l'ARS aspetta sempre i cifri dei certificati di morti. Dice la direttrice Christelle Boucher-Dubos che a Gorsiga un è ancora per una trasmissione elettronica rapida. Invece, si può dire che ci sono 13 persone presentate all'urgenza di Polinizio di questo episodio per problemi di annegamento. La notifica che l'ARS assicura che l'ospedale è pronto in caso d'allarme, una riserva sanitaria è pronta a essere messa in bado, casomai i personali saranno trapassati. Ma qualche volta la colta in stabilimenti è difficile di petao caldo. L'ospedale di Bastia ha fatto una domanda di 20 climatizzatori in più nel quadro di piano nazionale l'impatto da un status tipo Ghiorni.
5: Puoi riascoltare Christelle Boucher-Dubos che è stata la nostra invita di reazione.
0: O torneo di scacchi di rinomina internazionale si sbuccina in Corsica.
5: La 27esima edizione di Corsica in circuito è principiata il 27 giugno passato, continua a portare fino al 3 di luglio, prima d'andanquenza per le ultime giornate. L'evento è organizzato a Lega Corsa e Scacchi, di che rallegra i passionati venuti a un mondo sano. Paolo Anton Squarcini si è tramutato a Fidia i giovani corsi misurati a Tercani internazionali.
8: A concentrazione è maestra qui, in cui da sala sono più di 20 nazionalità a giugà, 200 giocatori e a metà sono giovani corsi. A 23 anni Alberto Masi è licenziato di scacchiacini e di già tre volte campione di Francia a giovani.
9: Le condizioni di Yogu sono straordinarie perché si può giocare contro i maestri e con maestri senza piedi all'avio, tutto è più facile di quando si gioca in casa.
8: A Lega Corsa di Scacchi ha messo in onda un insegnamento detto di massa di poi 25 anni, Massimo Indiscoli, secondo il suo presidente H. Vilaisarn, circa 50.000 giovani sono stati formati lì poi e secondo una ventina di giovani giocatori di prima trinca.
10: L'idea è da Dubra una giustra come questa giustra di Marina Viva per giocare contro i viori di un mondo, tutti questi grandi maestri che vengono dappertutto e i nostri giocatori, i nostri giovani, possono giocare contro loro.
8: A Gorsica conta d'altronde un gran maestro internazionale a solo 19 anni, Marc-Andrea Mauro.
0: E in questi gallori, Mathieu, si bribarà la lotta contro il fuoco.
5: Il servizio incendio e di soccorso di Gismonte ha presentato e rimane in palazzo a causa di dispositivo dell'estate in cui a breve tura di Gismonte. 750 persone potranno essere mobilizzate in mesi denni che saranno rinforzati. Il Dragon 2B sarà migliorato a portare 800 litri d'acqua. Un elicottero bombardiero acqua affaccherà portando a due un numero di elicotteri in Corsica. In questa campagna l'autorità volendo brevene a Zugeda, noi voghi non tadege bicciano corpallomi, hanno 1.100 ettari sono stati rugiati in Cismonte.
0: A ringraziabi assai e a domani. Ancu se liga la nuova penuccia ed imperatore d'uno grado, mica i più stanno arte oggi, 37 gradi, si torna annunciati in un nebbio o in giro a Portivecchio, sto mercoledì, a Gorsiga, a Zabed è ferma in allerta per il gallore, allerta arancina, continua di noi su Leoni, ad Aspampilula, o sole in a Gorsiga zana stamane, ma sa fa che rano in nulla in montagna, sto dopo mezz'orno, la qua adesso aspita di tra Castaniccia e Agazinca, siamo in gialla per un temporale e poi si pesa un libeccio. Questo mercoledì saranno assai forti, bufolate tra Avalagna e il Gabigurzu, ou anche toccherà di no i bocchi di Bonivadio.
2: Ici RCFM,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascultem Wawa au groupe Wepo.

0: C'est le tout nouveau single de Zazie sur RCFM. J'ai de quoi vous faire faire des économies. Valère Coréard s'intéresse à tous nos postes dans les dépenses du quotidien pour essayer de freiner ici ou là ce qui pourrait représenter une grosse somme à la fin du mois. J'ai aussi de quoi vous détendre avec une rando programmée par Christophe Zagalia. Amour à tous cette semaine avec l'immense François Tomasi dont vous allez reconnaître la voix.
1: Ici partenaire, une nouvelle ère commence sur le fort. Cette année, le Père Foura réserve de nombreuses surprises à ses invités.
2: Vous allez perdre vos illusions.
1: Nouvelles épreuves, nouveaux personnages et règles inédites. Les candidats vont devoir se dépasser pour décrocher le trésor. Passepartout, Passe-Muraille, Felindra, Le Chef ou Uli Revelli seront eux aussi de la partie. Fort Boyard, présenté par Cyril Ferraud.
3: Bienvenue.
1: Dès samedi à 20h50 sur France 2 et France.tv. Un événement ici.
4: Ici RCFM.
1: Bienvenue chez vous.
0: Troisième étape d'Injir ou dans le Nébio avec Christophe Zagalia sur les sentiers de Mourad ou en compagnie d'un accompagnateur montagne qui vous est familier et qui continue de nous faire découvrir le patrimoine du village. Prise de son signé Théo Lacombrade.
5: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.
6: Toujours dans le Nébio, troisième étape avec François Tomasi, accompagnateur en montagne. Nous avons toujours au-dessus de nous le village de Mourad, puisque nous ne sommes pas très très loin de ce village. Et sur ce sentier, sous Dia, sous Franchet, qui est Babed et donc Rimes ou Apena, Kou, Ouskagne ou Montagnolo ou Di au Nébio, le racui, Simu, Davantumpaya, Duma Prima, Simu, Dunadia.
7: E siamo andati all'Adia e dunque abbiamo visto falendo i c'era un parmento, dunque c'era vigna e qui siamo in un luogo in cui era seminato grano, dunque c'è un'Adia in cui uso tribio e allora che la vendemmia si faceva piuttosto un mese di settembre all'inizio d'ottobre, il grano quello dunque era seminato d'inverno e di verano, ma dopo si faceva ciò che la si dice in francese le moissons, noi diciamo a Sierra, e a Sierra si faceva l'entrée di un mese di luglio, dopo si tribiava, dunque in questo tribio che si era qui, e dopo c'era spulera, vuol dire che in quei palmule lampavano tutto in cielo, o a paglia si andava in quella tratta, e il grano cascava a mezza all'aria e si mettevano in dei sacchi e dopo i sacchi si mettevano in dei pagliati nenzo di falali a un mulino lungo il fiume Vivinco. Dunque qui abbiamo tutto, il pagliati, l'aria e il tribio.
6: Vegetazione, parliamo appena di ciò che avevamo in giro a noi francesi.
7: Allora, in giro a noi, dopo che non c'è più questa cultura di grano, abbiamo staburi magnifici sui guerci. Il guercio è il chêne blanc pubescent e così no, abbiamo amatia in cui scoba, l'arbitri e poi... Un mucciu nero, vuole dire, le siste de Montpellier, qui bene dopo, quando lui passa au vogu, sa facca, sta pianta, che si chiama un mucciu nero.
6: Qui si può, puoi muovere in aiguille,
7: hein? Yeah, allora,
6: ah, giù la trova.
7: Ieri aveva un chiasso, aveva niente che conoscevano, i muradini si fanno in quasera per fare come una spassigliata. Ci sono i trailer, ci sono quelli che fanno il footing e poi ci sono quelli che fanno il fiume o che si interessano alla preistoria.
6: Parliamo di un fiume, domani, in dove andremo?
7: Falendo piano piano andremo a Nanta esponde di un fiume Bevincu per bere ciò che era l'economia di un fiume, vuole dire i mulini, vuole dire Valchere, vuole dire Verere.
6: A domani dunque con Francesco Tomasi, con dunque uno scorridro di l'estate, in de un ebbio settimana domani.
0: A domani, Christophe, a noi e un nostro amico di Mourad, che campa in Mourad, François Tomasi.

0: Une inforoute, on nous signale un gros tas de pierres sorties de Sagone et direction Cargès, et c'est très dangereux. Merci à notre auditeur Polo pour cette info.
1: Ici, une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici, RCFM.
0: Siete benvenuti in RCFM e sono di Giade Giore. Ritroviamo l'attualità con Mathieu Bourigny. Buongiorno.
2: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
0: A memoria di Chloé Aldrovandi è stata onorata e rincorti l'inchiesta Ella Owens.
2: Cinque persone sono in guardia custodia in uguardo l'omicidio di Chloé Aldrovandi a Johanna Domban Pontelec, on era uscobu l'assassini. L'informazione di corso mattin c'è stata confermata a Bregura e Marseille. Quattro i sospetti sarebbero stati arrestati in corsi gasoloni e uno cacciato in carcere in continente. In safare tre persone sono già messe in esame, una intanto che comandidore e due altre per aver portato e piato obo a vittura e l'assassini. Conferenza e stampa in Nazione in Bastia ieri, Ubertido chiama i nazionalisti a rigusare il destino dell'autonomia di Agursiga ed apre una nuova pagina politica. Per i militanti, il destino validato all'Assemblea Nazionale è una più non da Chibego a sua versione iniziale. Il progetto è legge costituzionale che sarà un scompiente come Nazione. Per gli indipendentisti è necessario oggi di urtare a raiga di un nazionalismo unificando un movimento. Il servizio di incendio e di soccorso di Gismonte ha presentato e rimane in palazzo causa dispositivo bell'estate in cui a breve tura e Gismonte 750 persone potranno essere mobilizzate e i mesi denni che saranno rinforzati. Il Dragon 2B sarà migliorato a bue porta 800 litri acqua. Un elicottero bombardiero d'acqua s'affaccherà portando a due un numero di elicotteri in Corsica. In questa campagna l'autorità vogliono prevenire la società. Noi voci non tadege piccia un corpo all'omi, hanno 1.100 risorta di rugiada in Cismonte. Infine, in ballo il Sporting Club di Ostia avrà anche l'intoppo di ADNCG. Oggetto la squadra è stato validato senza misure restrittive ieri in Parigi. Un messaggio positivo che permette al Sporting di costruire in cui serenità gli effettivi prima del campionato. Da rammentare che il presidente Claude Ferrandi ha presentato ieri un budget di 9 milioni d'euro.
0: Grazie Mathieu, ci ritroviamo un dei giorni.
2: Ci ritroviamo dopo.
0: O tempo do di questa vigilanza arancia che continua a appare i galdamoni in Antagorsi Gazan, vigilanza gialla di Nopa, ugati o tempo in montagna di Gorsi Gazupran, tra un'ora e sei ore di sera in Gorsi Gazupran, usola da essa quanto un qua bello presente tra Zupran, malgrado calchini o luccio, ma in Rogliano Bastia in Castagni c'è o tempo per la chiesa appena più gattivo con nioli e anche acquati verso mezz'ora, si aspetta fine 15 mm d'acqua in Rogliano Bastia, un vento moderato ario con una parte occidentale del dipartimento, bufolato intorno a 65 km all'ora in fine del pomeriggio, temperature più alte in Corsica Soprana a 31 a 34 gradi, 24 in dell'interno e poi in Corsica Sutana a usare la spampilula da mano a sera. Dopo mezz'ora fino al principio di serata ci sarà un vento a ponente nord ponente abbastanza forte in Rogliano Portivitia, con bufolato intorno a 55 km all'ora e poi temperature più alti aspettiamo tra 26 e 29 gradi, 33 a 35 gradi in de Rogliano Iacino Sartinesi o Alinco e Rogliano Portivitio.
1: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.

0: Ondiciore Menusetti, Marco Biancarelli, c'è Aiuni pa Sara Magia, un misterio quotidiano spiegato semplicemente oggi a luna.
1: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano. E ti rimarcato che, qualunque si dia notte, a luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parte e non c'è mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice, torno una volta. A luna gira non a se stessa, ma a un ritmo che da gira intorno a terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così, per noi, ferma sempre uguali. Quando badetti con qual che sia, e chi fette udire un zembi, vivi giuletti in notti, tutte e due. Ecco, è gli stessi qua luna e a terra. Si può dare a traduce il termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando daria di chi i due, Terra e Luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Paressa più capitivi, d'una certa maniera, a forza d'attrazione di Terra, impone a Luna di mosciare sempre lo stesso viso. Se possuta veda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di a sonda spaziale Luna 3, per la prima volta in 1959. Vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella luna in cielo stasera? Pensate che data una parte che da sempre tenuta bescatolita, chiamata un lato scuro di Luna. Mica per chi non riceve mica un lume di usoli, ma solo per chi non la vediamo mai.
0: A luna, contata da Marco Biancarelli in De Sara Magia, ringraziavi.
2: C'est le livre de l'été.
3: La conjuration de Tokyo, le nouveau thriller de Cédric Banel. À Tokyo, un haut fonctionnaire et sa femme sont assassinés. Meurtre crapuleux, Kido, l'enquêtrice aux cheveux bleus, n'y croit pas. Aidée de sa mère et d'un champion de sumo, elle n'a que 5 jours pour faire dérailler une mécanique implacable. La conjuration de Tokyo de Cédric Banel, un livre XO.
2: Ici, partenaire radio officiel du Tour de France.
4: Du 4 au 26 juillet, vivez la Grande Boucle en direct.
2: Du départ de Barcelone à l'arrivée aux Champs-Élysées, vous ne manquerez rien des 3321 km de course en 21 étapes, les temps forts et la course en direct.
4: Le Tour de France, du 4 au 26 juillet, écoutez ici, radio officielle.
2: Plus d'infos sur letour.fr. L'été est là. Ici aussi.
5: Ici RCFM, votre radio.
0: Dans quelques instants, le flash avec Mathieu Bourigny. Et puis votre jeu, Indouina. On vous attend nombreuses et nombreux pour gagner de très beaux cadeaux et bien s'amuser. Voici le titre éponyme du premier album solo de Fanfan Cesare, Kinizaradumane.

0: Benvenuti a tutti, sono di Giondi, giorno Inter CFM. Un notizialet in cui Matteo Borini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: I gastighi per buscare piazzi continuano in Palaiacini.
1: Ridardo la riapertura per il parking di Abiazza e il Diamante in Aiaccio, in un comunicato agita dice che la trasmetterà il più presto possibile ad apertura. Perciò ci sarà una nuova commissione di sicurezza che in suo principio di settimana ha emesso un parere negativo. Pareti punti tecnici di conformità fermano ancora prima d'apre il pubblico, possiamo leggere in un comunicato che basa piede il parking di Abiazza Mio e lo è aperto. Giustizia, in cui un affare che gira in un'altra rete sociale, una donna sarebbe stata già appaiuta in Fulili e trova più tardi vittima di violenza importante. A pregura io stia aperto un'inchiesta, sapendo di più in un'altra circostanza i fatti, i gendarmi sono caricati di chiarire l'affare. In corti, il gruppo rinforza l'offerta alloggi studentini a cui avviene la nada, saranno 181 alloggi in più, a far crescere la capacità d'accolta del 25%, in cui la residenza Zambuguccioa, l'andoi os 80 alloggi accanto al campus Mariani, si aggiustano in più 81 alloggi di un bastimento vicino. Due operazioni a 16 milioni d'euro da aperti lo Stato e il Grosso, la collettività di Gorsica e l'ha investito 2 milioni in la costruzione di sa nuova residenza, una riuscita da Marco Polo Lugiani, il rettore di il Grosso, rivendica di 40 milioni d'euro investiti poi 9 anni. Una parte di più forti giocatori di scacchi sono aduniti in Corsica, presenti per la 27esima edizione di Corsica in circuit, un torneo che si sbugina sino al 5 luglio, prima di gulassi e più tardi in Quenza. Quasi 200 giocatori di 20 nazionalità differenti si impettano in un taglio da Ulin in cui un'Argentina e Corsi, l'occasione unica per i nostri giovani di misurarsi a qualche tercan internazionale.
0: Grazie assai Mathieu, una buona giornata a voi, buona e a giornata. Domani. Un coup d'œil sur le temps du jour avec sur la Corse du Sud du soleil qui va briller du matin au soir, l'après-midi jusqu'en début de soirée le vent s'établit à l'ouest jusqu'au nord-ouest assez fort, sur l'extrême sud avec des rafales atteignant 55 km/h, température maximale entre 26 et 35 degrés sur la haute Corse. C'est souvent le soleil qui domine et les passages nuageux restent inoffensifs, mais sur la région bastiaise et la Castagniche le temps est mitigé avec des nuages et parfois des averses orageuses dès la mi-journée. On prévoit jusqu'à 15 mm de pluie sur la région bastiaise. Le vent est généralement modéré variable avec sur la partie occidentale du département des rafales jusqu'à 65 km/h en fin d'après-midi. Température maximale 31 à 34 degrés, 24 sur le relief. Je vous rappelle que la Corse est toujours en vigilance orange canicule. La haute Corse est placée de 13h à 18h en vigilance jaune orage.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: de 11h à midi.
1: Et nous allons accueillir Véronique. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Come va di po' tempo?
2: In questo caldo, come lo si può?
1: Allora, sei in Aiaccio o sei gulata in paese?
2: No, no, sono in Aiaccio, ma la domanda un po' con paese. Mi faccio piacere di risentire a Londra.
1: Eh beh, io di no sono contento di ritrovarvi e soprattutto di passo Yugo. È un piacetamento, Veronica. Allora, prima di ritrovare i nostri domande, vi propongo ad ascoltare un pizzatello di canzone. Un punto, se lo trovate, qual è chi canta? Un altro punto, se lo trovate, il titolo di canzone. Eh? Di già.
2: Andiamo.

0: Alors
1: Feli, non?
0: Feli, un point. Et a canzone a come si chiama? A sapete?
1: Allora, quando ti... No.
0: Allora, era sta torna appena.
1: Ah.
0: Sta torna appena di Feli. Ma un punto l'emo piato di Giacu Gantadori. Ah. Che è buono. Allez, cinq questions à la suite et après une un peu plus difficile. Andemo. Quel élément chimique porte le symbole Ag? Est-ce l'aluminium, l'argent ou l'argon?
1: Aluminium.
0: Non, Picasso. Quel peintre a réalisé la Joconde? Michel-Ange, Raphaël ou Léonard de Vinci?
1: Léonard de Vinci.
0: Yeah. Dans quelle micro-région historique de Corse se trouve le village de Cargese? La Balagne, les Deux-Sèvres ou le Niolo?
1: Et de
0: Cive. Yeah. Dans quel sport utilise-t-on un fleuret? L'escrime, le pentathlon ou le tir sportif?
1: Oh, j'en pratique tous les jours, l'escrime.
0: L'escrime. Combien de côtés possède un hexagone? 5, 6 ou 8?
1: 6.
0: 6. Et question à deux points à présent. Quel astronome a formulé les trois lois du mouvement des planètes? Copernic, Galilée ou Johannes Kepler?
1: Galilée.
0: Non, Picasso. Allez, 5 punti.
1: C'était Copernic, la réponse.
0: Kepler. Ah. Ces lois décrivent notamment les orbites elliptiques des planètes. Mi pare che abbia dato una domanda poco presso gli stessa rimane un di nostro ascoltatore. Cosa t'avviamo dopo che vi giulessi l'element chimique qui porte le symbole Ag, c'est l'argent. Qui venait dal latino argentum. Ecco. Bon, 5 punti, è strabè, Veronica.
1: Ah.
0: Siete
1: contenti?
0: Passo un po' di tempo. E può darsi che vincerete oggi anche oggi.
1: Sì, siamo contenti.
0: Allora, c'è una manza di regali con a stampa d'arcie femminente. C'è allora un portachiavi, un sacco, il y a un éventail, un tire-bouchon, un stylo e una gourde aussi.
1: Oh, voilà.
0: Tutto qui.
1: On sait jamais, hein?
0: Eh, on sait jamais. Il faut aussi la peau, hein?
1: Allez, arrivederci.
0: Sono io, Veronica, buona giornata.
1: E buona chance per particolare che ti venite.
0: Eh beh, grazie. Arrivederci. Grazie
1: a
0: te. On vous attend pour la suite d'Indouina. Appelez-nous 04 95 32 22 22. Voici Jérémy Frérot.

0: Bonjour, c'est Michel Leeb.
1: 160 000 fois par an, en France, une vie bascule. La vôtre, celle d'un proche, celle de quelqu'un que vous aimez. Avec votre soutien, la recherche sur les AVC peut changer leur destin. Parce que chaque seconde compte. Merci de faire un don dès aujourd'hui sur le site www.avc-recherche.org.
2: Votre été, votre radio.
3: Ici RCFM.
4: Indouina, votre jeu sur Ici RCFM.
5: Emma Steinayach, Dopa Véronique, et quoi, Paul, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Come state?
6: Ciao, che bene. Un caldo.
5: Ah, è un soffritti mica troppo di Ugaldo.
6: No, sono un vittura, c'è anche lì.
5: Ah, è un visento mica troppo bene, eh?
6: Ma cosa volete? Un Bluetooth ma sia più una vittura. Allora, sono un telefonino, boh. Io mi sento bene.
5: Bon, allora ma proa di Ugaldo, non è mica la perda tempo, pa. Allora, prima un gruppo a ritrovare o una canzone o i due, se voi ritrovate il gruppo e il titolo della canzone avrete due punti, sino un punto per ogni risposta. Andiamo.
6: Allora, andiamo.

0: Allora, te tu un'idea?
1: Mi pare comunque e canta, ma la canzone è un mio nemico.
0: Ah, piccato, no. Era la canzone Awara di un gruppo Esordiente. Un facinudo, pa. Andiamo pa 5 domande e anche una seiesima appena più difficile, andiamo. Allez, quel è il più grande océan della planeta? Est-ce l'océan Atlantique, Indien o Pacifique?
1: C'est le Pacifique.
0: Yeah. Quel compositeur a écrit La petite musique de nuit? Beethoven, Mozart ou Schubert?
1: C'est
0: Schubert. Non, Picato. Quelle ville est la préfecture de la Haute-Corse? Calvi, Corté ou Bastia?
1: C'est Bastia.
0: Yeah. Dans quel pays se trouve la ville de Porto? En Espagne, au Portugal ou en Italie?
1: Portugais.
0: Yeah. Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de rugby à 15? 13, 15 ou 18?
1: Il y a la 15.
0: Yeah. Et enfin, pour deux points, quel empereur romain a succédé à Jules César après la fin de la République romaine? Auguste, Néron ou Trajan?
1: Auguste.
0: Yeah, 2 punti in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti passati in testa. Bravo.
1: L'ultima volta, è stato un mese, è quanto un sacco a zucchero. Ma faccio più di un mese, per cui sono vecchiato.
0: Eh beh, qui è da fare. Eh beh, sono gli stessi regali, guagi allora, qui, eh? Più o meno, faccio appena di più, ma 6 punti e ti è arrivato un bellissimo risultato. Giusto per precisare che la petite musique de nuit è una musica composta da Mozart. Se non, per il resto, abbiamo tutto buono, tutto giusto. Vi felicite. Ma era appena ciò che ci aspetta per esecutare il yoga, o se temo astriugador o mica. Grazie, pa.
1: Lo ringrazio, buona giornata.
0: A voi di noi una buona stattina, averci. Dans quelques instants, quelques idées de sortie dans l'agenda, et puis bien entendu que notre jeu va continuer, n'hésitez pas à nous appeler 04 95 32 22 22. Voici Kyrie Christ et votre jeu.

saibiu pallide. Ponu gresce sina 80 gentimi. E fiorisce nutra di unio e settembre. Sperdie nun provume dolce. Chi sente di meno a menta che quello di esosurelle. E in Corsica, conoscimo parecchie mente sarvadighe. Ubei rosso, la menta aquatica, chi cresce ben l'acqua, cuso stilio di colore rosso. Ubuledio, la menta puio, assai forte, chi ha un provume che si assomiglia assai a quello di anebida. E forse sta assomiglia c'ha da dubru erbio, tra nebide e puledio, un è male e l'altro è pedio. E un mintrastu, gua mintrastella, sa obra nu di meno in cugina. Ma si bonu mandia, e so assai arumadighi. Un mintrastu è beppe u gorpu, come l'altremente, rinfresca, aiuta a digestione, dà energia, ed in una pianta chi piace assai all'animali, e wacche, la geli, l'abe. Così, tra tutte mente di anostrisula, un mintrastu ci rigorda che c'è sempre varietà, diversità e ricchezza in ematie gorsiga. Bagetti viuridi!

0: et Rachel qui coulard triomphale. Allez, troisième étape d'Inji Rouen dans le Nebu avec Christophe Zagalia sur les sentiers de Mourado en compagnie d'un accompagnateur en montagne, François Thomas, qui nous fait découvrir le patrimoine du village. Une prise de son signée Théo Lacombrade.
1: Toujours dans le Nebu, troisième étape avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous avons toujours au-dessus de nous le village de Mourado, puisque nous sommes pas très très loin de ce village. Et sur ce sentier, sous Dia, sous Franchet, qui est Babed et donc Rimes ou Apena, Kou, Ouskagne ou Montagnol ou Di Nebu, il aura cuit Simu d'Avantumpaya, du ma prime, Simu Dunadia.
2: E siamo in Taladia e dunque abbiamo visto falendo i c'era un parmento, dunque c'era vigna e qui siamo in un luogo in cui era suminato grano, dunque c'è un'adia in cui uso tribio e allora che la vendemmia si fece piuttosto un mese di settembre all'inizio d'ottobre, il grano quello dunque era suminato d'inverno e di verano, ma dopo si fece ciò che la si dice in francese le moissons, noi diciamo assieme. E a Sierra si fece l'entrée di un mese di luglio, dopo si tribiava, dunque in questo tribio che si era qui, e dopo c'era spulera, vuol dire che in quei palmule lampavano tutto in cielo, o a paglia si andava in cui tratta e il grano cascava a mezza ladia e si mettevano in dei sacchi. E dopo i sacchi si mettevano in un pagliaggio, nenzo di falali, a un mulino lungo il fiume Vivinco. Dunque qui abbiamo tutto, il pagliaggio, l'adia e il tribio.
1: Avevo da dire, parliamo appena di ciò che ne avevamo in giro a noi francesi.
2: Allora, in giro a noi, dopo che non c'è più questa cultura di grano, abbiamo stabili magnifici sono i guerci. Il guercio è il chêne blanc pubescent e così no, abbiamo amatia in cui a scoba, l'arbitri e poi un muccio nero, vuole dire, le siste di Montpellier, che bene dopo, quando lui passa il vogo, sa facca, sta pianta che si chiama un muccio nero.
1: Qui si può muovere in aiguille,
2: hein? Sì, allora.
1: Faccio la trova.
2: E aveva un chiasso, aveva niente che conoscevano, i muradini che si fanno un quasera per fare come una spassigliata. Ci sono i trailer, ci sono quelli che fanno il footing e poi ci sono quelli che fanno il fiume o che si interessano a preistoria.
1: Parliamo di un fiume, domani, in dove andremo?
2: Falendo piano piano andremo all'anta esponde di un fiume Bevincu per bere ciò che era l'economia di un fiume, vuole dire i mulini, vuole dire Valchere, vuole dire Verere.
1: A domani dunque con Francesco Tomasi, dunque un nostro ridro di l'estate in de un ebius settimana, domani.
3: Au bout du téléphone il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons...

Buongiorno, salut à toutes et à tous, et contento di ritrovarvi verso Marc, qui, allora, aspettiamo, intanto sappiate che noi siamo qui, la squadra oggi è composta da Domenico Muradi, che si occupa della tecnica, Bruno Renier, che è lo baspetta al nostro telefono, o 04 95 38 28 28, e per sobrimo il olio siamo qui, fidi a Augusto, spiego che d'altronde voi non sarete vivi a su Busto Gusti, e secondo ciò che si è detto ieri si Boghion, se avete qualcosa di a domanda o a fa passare, e beh, di della giusta punto con piège, noi saremo con voi per apre l'emissione Patrizia Gattagiega e su di Duru Santiago Villetta.

onde, secondo l'informazione che ha avuto, non ha un libro di Pedro Gazzano, Motti, e infatti allora, le petricor che Boazà ha deciso così in corso, usel mugine di un uomo di sa sodore, quando un'auta che le più, sentite a dare a groscia, e gli di un ore di radio agreule che subito parla a tutto ognuno, e dunque usel mugine seria è un nome in corso di ciò che è conosciuto in francese come essendo le petricor. Dico in francese, penso che di una parola francese, petricor, cioè non è mica verificato, perdonatemi se mai avrei radio. Ecco, donc ridenimo usel mugine per parlare di un petricor. Ecco questa precisione, questa informazione di noi, d'altre beneranno, ma si deve oggi le da riga tutte se belle proposte, risposte, riflessioni, parole, canzoni, poesie, pezzo d'una scena ideata, fate come la vibar, scegli un soggetto, noi siamo qui, dopo la traccia, spero che avremo una prima telefonata, e intanto facciamo piazza sul gruppo, salutiamo tutti i membri del gruppo e postiamo a sentire i venti di Ugampa.

Latra, tu donc guiventi ou gampa. Nebrovi, tu posto qui c'è per noi, i dampo, bedi, begi, quelli qui sono appassionati di lingua. E sappia de donc qui ci sarà una signatura, una deiga di Marcello Jurevsek d'Aubre, a quattro.

0: L'alba, sa canzone di Garnetto Sabaderi Droit non ta whisky l'ultimo, infatti che di un registramento di un concerto, o di pareti concerto esattamente un oiseau, ma so musiche e so, canzoni che sono state registrate, e francamente c'è una qualità magnifica, ne ma avuto donc un'idea su di Garnetto. Allez, continuiamo con Giuseppe, allez, ouvrimo oggi a intervenire, e si trova in ala da Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno, io anche sono prima di aprire posto allora.
0: E oggi è abride.
1: Ah, l'abitudine è sempre più vecchiana.
0: Sì, e beh, oggi è capace a dormire.
1: Questo è una ria, che
0: problema. Allora,
1: parlavo di carne e dolce, mi ha fatto pensare, come si dice, a fare gli uccelli, ma è scaloppe in corso.
0: Le scaloppe?
1: Le scaloppe.
0: Ah, una scaluppina, non so come dicono gli italiani. Non
1: so. Una droga pulpetta.
0: Ah, pulpetta, pensate che pulpetta io vi piuttosto.
1: Vabbè, è rivoluzionario, pulpetta allora c'è una fetta di carne.
0: Ah, una, allora,
1: una fetta di carne. E allora io ho pensato, cioè, c'è un francesismo, perché aveva tutto il mondo, un bistecco, si dice assai.
0: Allora, la bistecca è femminile, in corso dicono, oh, mi sono mangiato una bistecca, questa ognuno fa, è conosciuta.
1: E mi ha fatto una parola inglese, mi ha fatto una parola corsa.
0: Eh beh, l'hanno adattata ai radio lingua corsa.
1: Allora, adattata andare in lingua qua.
0: Bon, e scaloppe, bulpette, e bulpette se piuttosto, si riempiono piuttosto le burette, no? Se non mi sbaglio mica.
1: No,
0: a mamma quando la vace bulpette, se le burette di fionde.
1: Le scaloppe, bon, è polpa qua, è carne, cioè, miccosa. Cioè,
0: io fai piuttosto bene una scaluppina con una bulpetta, a conto mio.
1: No, io un esempio, mica non cerco tanto.
0: Ah, ma anche. Ma è burpette, quando mamma mi fa le burpette, so se dei buretti o di vianda.
1: Sono dei buretti.
0: Un buregliato, ma bon.
1: E dopo allora. Una forma, forse io continuo. Ce ne da lui due amici che mangiavano insieme. Allora c'è un piatto, c'era lui due bistecchi, dice, uno più che uno mai. O prima si serve e si piglia il più mai.
0: Mm-hmm.
1: Ecco, tanto faccio quantunque, poi ti servo prima e piglio più mai. Cioè, di questa maniera, se ti servo tu prima e la pigliavo più.
0: Ah no, è stato. Era maligno questo.
1: E come ha detto che era andato. Era andato un uomo.
0: Oh.
1: Era passato davanti ai urici. Ha detto un uomo, ma c'è, è so che l'aiuto. Perché l'ha detto? Perché sapete, mi ha fatto un macettato con il tedo.
0: Ah, questa conosci. Beh, forse era minacciato, si sentì minacciato e si è detto. L'idea era questa.
1: Oh.
0: È vero. Bon, vabbè, quella di Aviste che mica male, perché contavo di darmi a giuga.
1: Perché tu te ne sei venuto prima, era per la giuga.
0: No, è vero.
1: Bon, era giusto per...
0: Mi ha fatto piacere, un saluto a Donna Boy e per una bella vina in giugno.
1: Saluto a tutti.
0: Un piacere, a sentirci.
1: A beggi.
0: 2:28, a ringraziare per secondo noi. Allora, frequenza morava, continuiamo bene l'idea vostra e tiremo in Nizza con Filippo. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti.
0: Saluto
2: a chi è più bene di passare. Allora, sono mica se ne ugado, ma a Musa è appena faticata, un sottenunda, un benenunda.
0: Allora, sarà appena stanca, si può dire.
2: No, ugado, penso che le ugado, un cervello bolle e faccio un sottenunda. Allora, è per questa che. E per questo che ho scelto un scritto di un altro amico, Francesco Simeoni.
0: Ah, ecco, salutiamo.
2: Che lo salutiamo, sicuro, se lui ci sente. E dunque, un scritto a sorgente colorita. Parla io fiume, sicuro.
0: A
2: sorgente colorita. Sorgente di l'alto Niolu che cammina verso l'onde di un fiume chiamato Golu, testimone di nere stonde, un giorno in maggio in dolo, color di sangue in ponte nudo. Un'era l'uso destino de se così colorita, dalle parti di Orustino, in duello hanno perso la vita, l'eroe di Lurazzino di la nazione a morte colpita. Corre corre sotto il ponte e se lavoriava là, digeria un fatto, hanno fatto fronte, qui i corsi preparà l'assassina armata di un conte che ci apriu di libertà. Digeria fate l'onori ai valerosi guerrieri, guernellari e popastori, per la patria sempre fieri, mosti sotto la mitraia di una disiguala battaglia. Sorgente torvira dai veride dell'armata di Pasquale e chi mai usò fiorite di maniera ufficiale dal forestiero ragione ci si pretende padrone. Porta un mazzolo di fiori dal ricordo lampato, questi sono i veri onori di quelli che non hanno accettato né l'offesi dell'oppressore denigato lo passato. Guarda e portalo lontano, qua sino all'alto mare, che lo ritrovi piano piano, quelle antiche acque chiare, tanto forse qui pianteranno lide e lacrime a mare. Ecco.
0: Ecco, questa sorgente colorida, se capisce un soggetto, e salutiamo udalente udalento di Francesco Simeoni.
2: Io non sto amico, ecco.
0: Sentite, se potete aggiustare una cosa sì, con piacere.
2: No, non ti dico. Aggiustare che aspettiamo a Giuseppe e Zani per sapere se delle zone sono fumate, perché io ho mangiato le prime mie.
0: Ah, allora come erano le vostre?
2: Ah, erano buone.
0: Succiose, gustose.
2: Allora, quelle che non compriamo,
0: Non c'è paragone a fa.
2: Ah no, manca appena, è buono, si sa, sono buone quelle che non compriamo, ma se ne avevamo le nostre è meglio, perché c'è un gusto, so mica, ma l'altre forse sono fatte sotto le cose per maturare più presto.
0: Ma voi avete una vecchia sumento o tutti l'anno rinnovellate?
2: No, queste sono piantine che io compro, un giardinario, fai cosa, ma una giubilato che sei bei, la giù messo dei sei asetti, mi aiuta, la giù conta. Appena rondi, la custì, la giù messo a sodere tutto, poi la giù una qua di cusun su coso, quel di Avananne, che ho coso un caffè.
0: Ah, yeah.
2: Arrugia io un caffè e cose di banana, la giù messo dell'acqua e sta qua così, mi non sono servito per una qua. Allora sono partite, ma allora in tre settimane c'erano i fiori.
0: E non hanno mica un gusto di banana.
2: Ma... no, hanno fatto la bella come banana. Ma...
0: allora, e agli bumi ora che sono gialli. Esistono gialli, c'è una varietà che è gialla.
2: Si trovano i bumi ori gialli, di tutti i colori, ma bon, io neri, ma io.
0: Ancora neri, beh, la tomate noire, esiste.
2: Gialle, nere. Bicolore, ma bon, allora aspettiamo il nostro amico Giuseppe.
0: Forse c'è da telefonare. Intanto è abbassato per la Ligione, giusto da che da
2: buono. Pedro. Allora, se voi pensate, domandate ciò che non ne pensi di questa parola incomito.
0: Ah, ebbene, ci sta a sente, dunque c'è da uso barre, se lo vuole. È detta.
2: Vi ringrazio. A presto.
0: Bella giornata, ringraziabile, a beggi. Allora, continuiamo dunque, fendo piazza a Pedro, una Ligiani. Pedro, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, un caro saluto a Filippo e a Giuseppe che bene noi passa.
0: Allora, li vuoi rispondere già o non era mica?
3: Io voglio spiegare, non è una intesa, da un'intesa in casinca, se era una decina anni fa, l'ho imparato in casinca, sa parola. Mi sono che sono bravo spesso, giustamente, per rendezvous. E dunque io di voi la obbligo come parola corrente, perché visto che la obbligo in casinca a manuetta guaiò, dunque io la obbligo così, e appuntamento per me gli interdetto.
0: Ma ognuno so pare, come dico sempre.
3: Proibito, come lui dice nella radio secco.
0: D'accordo.
3: Dunque, in incomodo, io è piuttosto incomodo che incomodo.
0: Ah, incomodo, d'accordo. Mi puoi dare un esempio? Come abbia già detto di radioare così?
3: È un incomodo, è andato di un incomodo, è andato per qualche sia. Domani è incomodo, è un devotore.
0: D'accordo, d'accordo.
3: Io la obro così, la intesa obra così in casinca, ma non è da... Prima c'era una parola con cui si amica, come dai...
0: Hai mai avuto la testimonianza da Amado Ghiello?
3: La intesa. Ma sicuramente di orti un senso può cambiare, ma penso che la parola, visto che la gente in scenario ha chiesto un senso così, ma bon, dopo ognuno la obra secondo le circostanze in noi. Dunque non c'è mica dopo a formalizzarsi in alto, penso che c'è questa parola e io la obro in tutti i casi, a me ne ho.
0: Se qualche si abbia un appuntamento non ci andate mica.
3: Che l'aspetti pure.
0: Boh, così no.
3: Pronto a temporale, subito, doni sedia e c'è un pensiero.
0: Ah, sì, tu, bon, allora.
3: Spero che un telefono danerà.
0: Allora, vi lascio continuare.
3: E dunque, hai parlato di odore, di tutte, di Avidetta, di questa pianta veramente speciale, Avidetta, di una pianta speciale, mm-hmm. Giustamente. Visto che è una delle più belle in Antara, visto che sapete che la Avidetta ha esorrane fino insomma con tutta la fatturane sotto Evronde, e il sistema più vecchio, più antico, gli specialisti dicono che sono 400 milioni di anni, che la gamba così Avidetta, diceremo l'organo che si riproduce di un più vecchio non sta a terra.
0: D'accordo.
3: Di sotto a Evronde ci sono queste piccole ranucce arancine, mm-hmm. e si spergono così. Dopo è venuta rana, ma assai dopo, è venuta rana e dopo è venuto un sistema più evoluato per i fiori. Dunque, quindi è veramente l'evoluzione, è evidente che è più antica che ci sia.
0: Ecco.
3: Bon, e non era mica dopo, era giusto per dire che io ho scritto qualcosa in una vita per i orti, e da gli parlare anche di una poesia fatta a un amico che quando l'hai aspegurato ha immaginato che era montagna, con la, sempre una montagna di Sant'Alesio qui, mm-hmm. e quando l'ha capiato di Vau Pastore, da gli ho fatto una poesia, non so se lo c'è tempo.
0: Con piacere, e poi non cominciò un nome di suo pastore, no, non ragione.
3: È Paolo Biazzoli,
0: d'accordo, io ho conosciuto. Qualche volta senti parecchie di sue poesie.
3: Ha fatto libri e ha pubblicato tutte le sue poesie. E sarà una ventina anni fa, poco presso, poi sono qui più,
0: D'accordo.
3: Non me ne ricordo più, ma quando ha speculato di sicuro ben inteso che era un momento
0: particolare
3: per tutti, perché qui quando dovevi a Dondera e hai visto anche la televisione, c'era parecchie emissioni in Antara su Dondera, c'era sempre un c'era tutta la casinca, tutta la Ligiani. E gli erano momenti veramente prelevati, e dunque quando l'ha speculato ha immaginato che una mano si trovava in montagna a Bar di Sant'Alesio, e dunque che lui riflettia a Zoe da appena così.
0: Allora, stai massimamente io?
3: Dunque, Orli di Vida si chiama così. Ah. Campano già temute e scanse scritte nelle vene, pur previste e sempre temute, un danno tanto capiulene, pur pensate e mai ursude, tagliano a fette ciò che divene. Ugiassu tira il ritto e u basso in solca via, ma giunta u buntu scritto suona già l'Ave Maria, tutto ognuno trinca zitto, anco se non ci creia. E pasturello è l'usà che nato a pasturello, a scelta li tocca fa, giunta all'ultimo casello, in due ci deve allogà un vischio e un vultello. L'occhio da un bortellino sfiora la gonca che aspetta, si ritrova zitellino, sente una voce galletta, non è più così vicino o gagire e viretta. A montagna canta l'ella ma un ricordo sintera, che riolta begurella si umanda se l'ambera e poi si ne entra in cappella, accende su una candela. Santa Lesio acconsente, nuova dolcezza divina, benisce a soiente abbracciando a Marina, quante bule torna sente, qualche tintenna ladina. Preghere ne aveva sperto per sa vita i suore, e l'ampa aveva scoperto e poghera o signore, di mantenne sempre aperto un libro di suo pastore. Dunque che dirà?
0: Ebbe di un magnifico, più che un saluto, di un omaggio a elle e forse a tutti gli altri bastori, perché io sono mica né figlio di bastore né sono mica di suo mezzo gusti, ma poi ad esempio un teso lui che anche un pastore quando l'ha spegurato, quando l'ha
3: momento assai assai penibile
0: e forse quando l'uomo che è stato bastore un giorno per esempio è sempre bastore e qualcosa che lui si butta ancora al di là di sua vita di gerare un'anta a dare, di qualcosa che si guida, no? Mi pare,
3: Allora io mi ricordo che Biguso era una ventina anni, posso ritrovare di Ugoso perché l'ha scritta all'ordinatore, mi ha pigliato un foglio, ma so che l'ha mandato sto scritto, non ha un ritratto di Usole che si giotta in capo do funato, sapete?
0: Il
3: 26 luglio Usole si giotta e poi risulta attraverso Udovone, face che ha giusto ritratto in due usole, tutta la baglia orbe illuminata giù dondolo di usole in un coso, come dica lo risulta donna, simbolica di un rinascimento, diremmo. E l'ha mandato questo ritratto, questa canzone, comunque non la canzone, non un ritratto, ma un bisogno che sei. Non mi sono mica segnato, l'ho mandato così per sorpresa. E non sentivo mai nulla di questa canzone. E dopo l'ha messa in Antauso Carmino, mi pare. E poi un giorno me l'ha fatto una di quelle, dicendo, ha fatto la risposta, ben inteso.
0: Seria interessante, sente la sua risposta.
3: Gli è nudo libro. Ma dopo. Allora, gli era di un altro giorno, ha cercato di uso libro.
0: Ma infine l'ha saputo da Ubo con tu?
3: Ma se ne è dubitato perché in de noi voglia spiegare, quando ci conosciamo così, pure quello che un segna mica sappiamo quelli che da quella
0: no,
3: a maniera di struttura metrica, rima e barule sappiamo per lo più anche se una canzone una mica segnata si sa quelli che l'ha fatta.
0: Sarebbe interessante di sentire all'occasione se può
3: aiuto libro
0: boh, beh, mi voglio mica da un ordine manca appena,
3: no, ma gli è bello di conosce appena questi
0: questo è interessante,
3: diremmo che so sempre diceremo in nusolcu di l'amicizia
0: sempre,
3: di rispetto e di udane sigaro, e questa è così che lo si campa con questi paesi, ecco. Allora era per parlare per usciare la viretta, dopo gli ho scritto in un'altra affare in un'altra viretta appena più diceremmo astratte, scritte appena usciare meno correnti, diremmo così, per via che la viretta per me
0: è così
3: un cabadoglio miracoloso, perché se vuoi ride hai scritto un'altra scherzi veranili, una poesia che l'ha cantato
0: la viretta,
3: uno dei primi scritti, dicendo che Verano face gli scherzi, per me è una falsa stagione, ma di un parere non è mica, e dunque hai detto che la viretta piattava di una pianta che piatta e veride gli adera, perché chi quando è posidava in castagniccia vi pare tutto bello, ma quando non c'è più fidetta veride gli adera soffre, veride gli adera non è mica non è mica guernata, e dunque a videtta piatta e veride gli adera, diremmo. Allora era penuscia stu baradosso che aveva urso due inni, scarsi erano i rigudaltri, perché ce n'è d'altri, erano pieno di baradossi così, dunque ci mette un mantello di viletta per piattare per l'idea. E c'è la viletta è una pianta veramente, noi ce ne obravamo per bustiare gli animali, venite per bustiare i borsi, quando c'erano anche quello usciali e tutto, facevamo i carchi di viletta per bustiare i borsi, per usarli, venite per usare le sedine. E poi il verde lo mettiamo in Iwaracò di stadina, sapete quando facevo gallo così in Iwaracò c'è spesso ci sono i buci, i Iwaracò di buci, di anche pure di capra, ma soprattutto i buci, c'erano i buci, e tagliamo i viletti e mettiamo un viletto dentro, noi un viletto quando è così per travagliare, no si dice viene inteso la viletta, spunta la viletta, ma quando la obra così dice boh, hai fatto un detto i viletto e lì mettiamo in un maschile, dunque tagliamo la viletta e facciamo i carchi di viletta e mettiamo in varacò e tombano i buci, e il viletto face crepare i buci.
0: Interessante.
3: Dunque ci inauguravamo così e dopo serviva per lettera agli animali che erano da vai giù, che erano a bucciola, dunque ecco, dunque c'era. Se no bravo io un minuto, hai un giorno sa vita, anche burro se le gli occupa tutta la terra, a dare a castagniccio.
0: Ma e c'è di nostra simbolica di attraverso questa espressione più che conosciuto, qualche sia che si scuota la vileta in uno, è interessante questa nozione questi.
3: Questo è sicuro, ben inteso non scordarsi a uomo per via che la vileta, come hai detto prima, ha 400 milioni di anni, è una pianta più antica che c'è in terra e sa più dove esiste, allora che tutti diremo la pianta in generale per resistere è stata obbligata ad adattarsi, ad adattare sempre il suo organo femminile, o più come è giunto oggi muionta un fiore che veramente a rana diremo coso di piatto lo vero di piatto veramente n'entra o fiore n'entro, allora che prima era aperto per esempio a viletta una protezione di Azorano, sono mica rane, sono spore, chiamano espore, in corso sono mica in corso ma si vorrebbe non chiamare, ma gli appena c'è questa roba di spalluzzera, diremmo così chi parte verrà nel luce così chi si neolano e se non si neolano mica non si può mica ribrugere. E dunque gli è antichissima, una è più antica, diremmo. Ecco, dunque c'è una relazione particolare con l'uomo, penso. Poi dopo c'è la bella e noi sa fare, diremmo, che quando la vascia tutto un terreno è bella che dà l'impressione che tutto è bacche. Ma quando muore in guerra gli lascia fare, quando muore un terreno in guerra praticato agli animali da luce assai sgotto di l'acqua si baradute tutto tanto a sapete a dare ricananta 20 centimi 25 centimi dunque quando non c'è mica rovaio e a dare a fertilità si ne va
0: e tanto nasce la
3: vita piatta penuscia.
0: Ha giù sempre un teso, oui, allora, amici a un moabu, quando noi mettiamo insieme, che quando si vede questi su assai vilette, è segno che erano contunque dei reni coltivati in noi tempi, e oggi sono ricoperti da sa vilette questi. Dice appena come boi, c'era questa nozione di un tempo che non è più, posto che oggi si vede se tutta questa bella vilette che può essere ancora là, e c'era un punto di vista di colore, di ancora la pianta, ma è di nuovo un segno che è un tempo che non è più.
3: Ma la vileta in tutta maniera si sviluppa in un terreno agido, dunque cultura non ce n'era tanto.
0: D'accordo.
3: È veramente un particolare, non c'è mica calzium, non c'è mica un beace di forte a fine di agido, e dunque
0: Donc on est mes conseils alors, et quand j'ai un vilette, mes conseils étaient un terrain où l'ultime rade.
3: Non, plutôt c'est tout...
0: D'accord.
3: Non, un ami qui a trouvé... C'est beau l'idée de l'élence, c'est beau via de l'élence per Orezza, justement.
0: Perché in giro a noi gusti tutte le l'élence, sono coperte di vilette, hein?
3: Sono coperte di vilette.
0: Ah, beh...
3: Dopo la vilette, se vediamo la sviluppa...
0: Dopo si spera,
3: per studiare, dunque... Quando c'è una vinetta ce n'è 100 due anni o
0: d'accordo, d'accordo, abbasser bannerà d'Agusti allora.
3: E questo è un terreno ricco di sicuro e ce la sapete che è apprezzata dagli animali, è rai che sono apprezzate dagli animali, dai geniali, dai busci, perché chi ci sono c'è assai cose, c'è assai proteine dentro. E se vuoi dire rumano assai i busci per tua vinetta, ma la carne è un livaggio non tua. La vinetta ci è appena uscita, è oliosa appena.
0: D'accordo.
3: Ma di apprezzata dai geniali e dai busci. Sì, altronde i romadogli ci sono, quando ci sono i direttagli. Bon, sono stato troppo lungo.
0: Ah, no, si è stato bassione, niente. E poi d'altronde, bagliai dopo, se vai di qualcosa di giusto con piacere. E ma sotto di noi, questa canzone di scherzi, io erano lì cantata da Avilita, la di messa in programmazione. Ma vi lascio venire, se vai di un'altra cosa giusta.
3: No, era giusto che. Dunque, questa vinetta era un castigo per quelli che cugnano le castagne, perché a parte a fine di luglio, i primi agosto, ci andava di rascare come vogliamo, dunque andava di rascare, prima si rascava con un vargone, non si rascava mica, oggi hai questa sboscadrice qui che gli sta ai bussaiosi.
0: Ci rende servizio,
3: per pulire un affare miracoloso, pesa appena, ma faccio un lavoro straordinario e dunque partiamo, c'era altronde i proprietari offriano le ornate di raschera ai giovani, io l'ho fatta e tanti altri, noi partiamo a raschare i castagni di l'uno e di l'altro, i proprietari, perché ci via a tagliare vinetta a fine aprile, fine di luglio, per i primi d'agosto, e dopo si lasciavano andare il terreno, e dopo quando era secca ci via andare a stellarla e mettere a fondo, fare i cordoni per i danni castagne. Dunque era un cabadoio maior a vinetta. E tutti gli anni rinasce. Allora, quando le spuntavano, ci c'erano i vicini ai casi, quando c'erano e vedete che spuntavano, dicevano che era un segnale che tanto lui de principiano a morte, dicevano noi bisogna farà in fiume a piscare, tanto che la vedetta non è spuntata. Quando la spuntava la vedetta c'era gente che partiva, così dicevano.
0: Ma è interessante,
3: non è mica verificata, ma dicevano sempre di oggi andavamo a piscare quando la bria immerso così e dicevano non si ne bia, no, l'acqua è troppo fredda, cioè aspetta che la spunti la vedetta. Quando la spuntava la vinetta, va che la sortia.
0: Era un'indicazione, tu capito?
3: Era un indizio che ci permetteva di. Bon, ma ricordo più se gli appamo, donna, no? Ma, dunque, e dopo. E tendera ad andare quando la nasce così. Mm-hmm. E ci dicevano che quando per un detto vicino all'orte così se la gira la vinetta, ci riappia una mazzetta, una vincola e spuntava quella vincola così, vedete? Mm-hmm. E dicevano. Allora. Si ferisce appena, vedete, e dice tanto la vedetta si annerbe dopo non nasce più, ma nasceva lì stesso, ma ne nasceva più poche, era circa di passare minare ad un corpo così ne tagliate una egina, vedete, era dandera, questi erano usi che facevamo vicino alle case, mica sotto i castagni si operava un vagone,
0: cioè,
3: qui a fare l'acqua in vero,
0: Era brevista, mica solo un castanice, ma di nuovo.
3: Un ballo. Una bella roppata, e ieri stesso, e allora mi era che fai era bene.
0: Parte non si arrende, no? Come la Aegia, uno turano ieri, dice, poi era so. E qui che lo demia, ubio, è giusto appunto.
3: I fa giure i bombi, si fa giure soprattutto e i pomiori, andate pure. Allora, io capo ringrazio.
0: Sono chi va a ringraziare a nome di tutti, di ci avete tenuto così, ci sono bello tempo, ci avete lasciato. No, perché mi dico, vi rendete conto, so che le cabba ci ha contato, non ti ha virito. E dimmi, so che puoi riadere contato, non ti altre cose. Dunque, ci giungite quando la vi pare qui, ecco questi, e poi mi è venuto con questa sequenza dopo sui così, con questa canzone che abbiamo descritto e poi è stata cantata e registrata dal gruppo Avilita, giusto appunto.
3: Sì, sarà forse 30 anni fa.
0: 30, non credo mica.
3: Una di sicuro.
0: Yeah, più di 20 anni questa
3: sì. 20 anni sì, è la prima di chi Avilita a girare di nuovo di Moscritti.
0: Ecco, scherzi urani. A ringraziarvi, una bella giornata.
3: Un saluto a tutte le amiche, a Francesca di Marosaglia che ci ha imparato questa parola.
0: Di usare il mugine,
3: Non so mica se è femminile o maschile, non me ne ricordo.
0: Allora,
3: più.
0: L'ha già messo maschile, è vero? Ma...
3: Non ta casa nuova, non c'è mica, comunque, non so mica.
0: Ah, perché lei ha detto che siete voi che mi hai descritto chi c'era non Angelo, è Francesco che ha igia.
3: Francesco gli dai a Etta.
0: E che la via Drone non sta a casa noi.
3: Noi dimmo a fumata, A fumata e c'è di non una canzone di Rigolo Grimaldi, Non sento più a fumata.
0: Di Lusiso Bigurino.
3: Dunque, dimmo a fumata, Ma io quando l'ho intesa da Francesco, dopo gli ho figliato un altro visionario, un libro di
0: casa nuova.
3: Di casa nuova, sì, se il mugine è veramente peprico.
0: D'accordo. Boh, perché è due emani.
3: E lui è Barule. È magnifica, allora qui ne vola a Odri.
0: Bon, allora,
3: a a tutte e a un'istione di Dio.
0: Sì, Dio, un abbraccio a Beggi. Allez, stiamo a sentire a Vileto qui, scherzi urani, e poi continueremo con voi, ci vuoi dei sicuri, ridando la vostra piazza subito.

0: Kertzi verani li avile ta ci o manda mugandelera e chaud de ben durie mille o ta di ridro ad e eran e po dura de sempre a bue de droit sa canzone non ta o isco di Davide in 2008 dunque Bragana e o didulo di sa di su isco ali andemo in sarulo a ridro di Andiago mo salude e
1: buongiorno
0: salude allora dide
1: sempre pa continuare la nostra vita campagnola.
0: Yeah.
1: Pa sapete vai a pon una questione che vuol dire già Bruganello.
0: A Bruganello.
1: Già Bruganello.
0: No.
1: La continuità di un nostro amico che venne ti chiamava.
0: Non ti avvilita.
1: Non ti avvilita.
0: Allora ditemi un suo amico, yeah.
1: Bon, e beh allora nu gusciono, a non tu gusciono, nu taro, e pur cagli. Gli aprivi un gannetto, facini un solco, i tanti buccetti stavano tutto un varo a un mucigile,
0: yeah.
1: E con un purini mica rumato da parete.
0: No.
1: E chi faceva abitezza di nostre montagne, oggi in nostre montagne fa via di un poco, o lasciamo da i porchi, bon. Un contribuisce nemica a intrattenerlo o contrario aiuta a dire a trasformare dunque gli apri in un gannetto facendo un solco di sapone o di mare come volete,
0: yeah.
1: E così procede in maniera i radi che dà avvilito.
0: Ah, dunque è l'uomo che fece la guerra apposta per aiutare
1: di sicuro,
0: d'accordo,
1: di sicuro. E tanto i procedi mangiavano a radica da villetta che
0: era una maniera di dare l'autorizzazione di mangiare sul luogo gusti buiuto dall'uomo
1: e di mangiare no
0: d'accordo e di valle mangiare e posto che
1: c'era mica l'alema come dolce oggi e voilà e tutto il mondo cercava adesso un più autonomo
0: Si gabisce, giusto appunto. Interessante, dunque,
1: forse d'altri luoghi, d'altri montagne, stavano un'altra maniera di dirla, ma non
0: allora, Bagiai, e saluto a tempo una persona che si chiama Paolo, che bene mandami un messaggio, in certi luoghi lo chiamano Urampino, stanno i luoghi. Urampino,
1: è vero.
0: D'accordo, beh così, forse che esisterà anche d'altri nomi, se qualche sia buon esperto tutti questi nomi questi con piacere, l'anello di Uburco, e Urampino.
1: E Urampino, voilà.
0: C'è un'altra cosa di non ta villetta, posto che poi si de a Bezzuana dura.
1: No, sparto di noi la stessa maniera di cercare di sbarazzarsi da villetta, bon. Era per l'agricoltore o per vaccaggio o n'importa quale, era qualcosa che si dà a mondo di lavoro,
0: yeah.
1: Per cercare di sterparla qua.
0: D'accordo.
1: e per rendere i nostri terreni più produttivi. Oggi, bon, ancora un materiale che noi avevamo, ma li avevamo, bon. E è vero che quando il terreno è acido è un terreno favorevole.
0: Yeah.
1: Quando si mette calcina e tanto non è più un terreno favorevole e avvilita, giugna sparisce. Ma non è mica così faccio.
0: D'accordo.
1: Non è mica così faccio. E bon, e quando l'uomo passa in tutti i luoghi, e che si può vedere civilizzazione tamante tanto si vede che la situazione e l'abbandono
0: Don Albert come noi diciamo a un livello illoccio forse chi può far piacere ma non la realtà di un quotidiano di Adar e di agricoltura di Adar è segno che beh, tutto che di abbaccheggio all'abbandono
1: Malorosamente io gustato che si può troppo vedere in troppo luoghi.
0: Forse che c'è ciuleria meno villetta in Corsica e seria
1: d'altre utilizzazioni di villetta era tutto il mondo cercava di renderla a lei che ti aiutasse.
0: Sì, sì,
1: facine di noi, facine di noi, i tetti di noi, di noi per certe capanne, quando era ben fatta, bella trecciata, acqua non ne passava mica, giustamente di noi per Caglia e a Vacine, in certi luoghi, facendo un tetto e non c'erano mica né mattone né tolle, come dicevo, e mettini facendo i tetti di biglietti. Quando era ben fatto, durava anni e anni e anni e anni, bon, sicuramente dopo di ogni mezz'ora, ma durava anni e anni e anni.
0: Allora,
1: tu li ammetti una quantità abbastanza importante, tenia caldo per l'inverno, e tutti via di noi dell'acqua.
0: Era una protezione. No, non, infine,
1: erano i bedi, quando erano ben fatti, era una bella affare, E avvicini esempi. Io ho avuto l'occasione di vedere di loro, per esempio, il Paese Basco. Avasce un esempio.
0: D'accordo.
1: Voilà.
0: Eh beh, passionante tutto che sentite, voglio ringraziare.
1: Ma manca per tutta la vita. Bon, ce n'è d'altro, non ne smettevo, ma credo che ci ambientava tutta la vita, era un osso. Bananino che se n'è andato qualche anno fa, che Edo ci faceva Sparta tutta la vita.
0: Ah, voi mi intuate pensare a Angelo Ioanni? Angelo Ioanni. Eh beh, sempre presente, voilà. Broasine, ne parliamo, torna oggi a Cumboi e ci ha caduto di parlare, e poi ne parleremo sempre in tutte le maniere.
1: Ecco. Desegur.
0: A ringraziare una bella giornata.
1: A voi di noi, e sempre così, e un comiccio.
0: E prendo un negante, come lui ci ha amato. Allez, bella giornata, a
1: voi di noi, a voi.
0: Allora, questi filigando nanta l'ordinatore per cercare di avere informazioni in giro a Villetta, ma vengo che in italiano, allora, aigo direttamente a Pedro, che dia lì Gianinco, a Villetta, questa è una sabbia, mica chiamano a Velge. E Felice è di nuovo un paese a Ligiani. Allora, te, l'Ampugue, un dico mica che c'è un rapporto, che il paese di Felice è bene da suo nome così, ma vengo di Veregue. Allora, non so se qualche sia ne sa di più. A Villetta, secondo so che io trovo nanta internet così, dicono Felice. Allora, a Felice o Felice, bon, sono mica, non è mica precisato se è maschile o femminile, ma voilà, se lui mi sente donna Pedro traduire o pa des po telefona senza bia troppo pourri, c'è che voilà, di un'informazione che co vi faccio passare di questa maniera così. Intanto noi continuiamo, passiamo beh per tuer, cioè ma da parola, demma parola a Aurelien. Cosa lo demo? Aurelien, salute.
2: Salute Giancarlo, salute a tutti e a tutti.
0: Salute, tutto va bene?
2: Tutto va bene, faccio appena caldo, ma bon.
0: Ah, magari non è mica una novità,
2: No. No, di così. Sino tutto va bene, vi ringrazio. E era in traccio di legge o grosso senza pena, azzate la metodo assimile.
0: Senza strazio, no? Non è mica così?
2: Senza strazio.
0: No, giusto, adesso mi ricordo, sì.
2: E dunque, qualche parola che io trovo interessante, e non sono mica sicura se li so adoprati, no, non sono mica sicura di, non sono mica sicura se queste parole sono adoprate in davida di tutti i giorni.
0: Yeah.
2: Dunque, volia sparte queste parole e Cumboi.
0: Eh beh, espertimo. Vi stiamo a sentire. Yeah.
2: Allez. Alors, Radio Trovo, a prima parola è. Bon. Inun mi lampu.
0: Milampo, ma in che senso? Milampo a botte, Milampo non travaglio,
2: Alors, ce mica si vous dit force de nous balle ou couling calc ou ma s'inscrivait MILAMPU et vous l'avez dit en un coup d'œil.
0: Ah, il nous lampe pour force, non?
2: Ah, alors s'inscrive à phrase et ou ma djoulet ou il nous mi lampe.
0: Ah, alors, non. Je connais comme ça, mi lampe, mais je connais l'expression, mou va tout gagner une lampe, on a un éclair, il gère, d'un colpe. Ma force qui, alors, force qui existe, mi lampe, et soe, ou alors, nous et noi, ou alors, nous et morigord, et sa parole est dit à peine à courtade, mais, de sa manière, mi lampe, et personnellement, ma, tant on a horta, on connaît comme ça, donc, c'est quelqu'un qui a, n'entends ou parla de la parole à mi lampe, mais, l'expression, on dit, va quelque chose, brecht, ou, non lampe, ouais, ça, on connaît, cette expression.
2: D'accord. Force de dire on a faire de poumonter ou de chismonter.
0: Poé, c'est gosti, on dit beau son mica, on son mica.
2: D'accord. Et d'autres, alors, j'y l'ai dû à phrase à Zan, et ou tengu in paparajan.
0: Non, son mica, ce qu'elle est.
2: Alors, paparajan, elle vous le dit, et la traduction, elle, et je le conserve jalousement. Une paparajan.
0: Je l'ai déjà scrit, mais qu'on la connaisse. Une paparajan.
2: Paparajan.
0: On aimait que vous sachiez traduire ce gourse. Donc, mais d'être jalousement, l'idée est que ça.
2: Jalousement.
0: Ah bon, ben, demandez-moi une autre amie. Comment s'écrit P-A-D-U-E-P-A. Paparajan.
2: Il est PA, non, alors PA comme ah, papa.
0: Ah, on a zone la pi alors.
2: Il est Epodo pour Rajan, RAGIA2NA, papa Rajan.
0: Bon, non, on connaît comme ça, non.
2: Non.
0: Demandez-moi de nous à notre ami, il y a un papa. Ah, alors déjà, la prononce, c'est Syria plutôt, je papa Rajan.
2: Ah,
0: c'est logique qu'on a pi. Hein. Mais bon, on la connaît comme ça.
2: C'est là ces deux paroles et d'ailleurs à qui m'y part et qu'elle y soit. Bon,
0: ben tout le monde aime, mais que je dis. Non, existera, c'est les noms libres. Qu'est-ce alors, tu sais. On s'y peut mettre à dubida, manque à peine. Mais bon, oui, voilà, personnellement, et forcément, il y a d'autres à Gounoche, à Igeran, Milan, et Paparajan, qu'est-ce?
2: Oui.
0: D'accord. Ce n'est un autre, un adert
2: alors, ce n'est un autre, ben, quoi, ça, force est à peine plus chaud, hein. Là, du scope, mais bon, du super sparte. Alors, un soupe, l'on.
0: Bien.
2: Vous pouvez dire, voilà, un brin,
0: du. Un pog, ou un. Oui, tu parais qu'il y a d'autres manières de dire un soupe, ou mais. L'idée, un pog, hein, l'idée est que ça, ben, soit.
2: Force de un léa, mais coup, bon, un soupçon, une franchise, force, un azor, hein.
0: Ah oui, et bien ici j'ai un soupçon de lait, quelque chose aussi. Un nuage de lait, un soupçon de. Il est pas, un signe, si goût, non, tu l'as. J'ai mis les manières, hein, un peu, tu l'as. Alors, dans le lavin, c'est un peu plus de caille, mais aux uns, c'est que, soit, il y a 6 mois, quoi.
2: Et bon, donc, Radio Super Sparte, ses paroles. Et...
0: Bon, il demandait, mon Milan, pour être papa Rajan.
2: Il est paparajan.
0: C'est quelque chose qui a entendu parler de ces deux paroles, les gusti.
2: Bon. Et quoi, Giancarlo?
0: Alors, Aringradja, et on s'y strage. Hein. bon travail, allez. Profite à demain. Belle journée d'abord, il y a obligé. Hein. Allez, à bientôt.
2: À presto.
0: Très ore 6 minuti ben quelli che sono in ritardo andiamo un grossetto e pugna Battisto, vi saluto, buongiorno
3: a voi e a tutti quanti quelli che sono passati e pubblica una vela
0: ecco.
3: Allora, i figli che togli aprivano montagne e porco in cui ciappone in montagna
0: yeah.
3: E poi rimanesse una radica di un pulistro ma c'erano i rovi c'era una razza di rovi corsi che non hanno bisogno di un ciappone. Mica solamente che un filetto della regala, ne manchi scopponci.
0: Ma come vegiano se lo...
3: Eh?
0: Come vegiano, giusto appunto, beh.
3: Aprivano un taglio, andavano a fare taglio.
0: D'accordo.
3: Un trappone, dopo i porchi continuavano da parete, era un miracolo.
0: D'accordo, io.
3: E qui sono mica porchi sparati. Imparavano giusto per mettere le castagne i porchi, perché se devono arrumare non ingrassano i mica.
0: Yeah.
3: E prima c'era tutto un altro vapo.
0: Beh, era tutto pensato, organizzato e tutto.
3: E dopo lì siamo venuti i porchi francesi, da Ubagna, quindi si erano morire qua.
0: Ah bon?
3: E a razza corsa scenderanno tutti in montagna prima e si ritenevano qua c'era parete.
0: E se voi va a differenza tra una maniera di comportarsi gira di una natura tra un poco nostrale e un poco di un giudizio, se posso dire così.
3: I francesi si porti bianchi si ragazzi muore di fame, cucina manchi i castagni.
0: Ah bon, bon.
3: Ma invece in montagna c'erano i porchi canosi, io più di 6-7 anni, e poi erano più cattivi, cioè passare lontano questi volte quando c'erano i porcetti. E questi se li vengono da parete.
0: D'accordo. Ah, beh, interessante a sapere che...
3: Ah, sì, è la giusta, la montagna, sotto la castra. E ho visto a 2000 metri, in mezzo...

0: Stefano, e...
1: Ah sì, l'hanno avuta, la mentira l'hanno mangiato tutti. E sono fuggite, hanno un chiappone, altrimenti i seguiti qui, e non è manco più voce. Guarda, se razza qui non ci darà manco più...
0: Beh, oramai, beh, oggi ne, certi barchi burcati lavorano unicamente con la razza corsa.
1: No, la razza antica non c'è più.
0: Come non c'è più? Beh, dice...
1: No, la categoria che dice non c'è più. Questi qui, pochi che abbiamo conosciuto prima.
0: No, ah bon, perché... Boh...
1: Non più accessi neri, quando va bene, saranno corsi, quando si dice, ma dopo che si è porche rossi, ma e razze cannose come prima non ce l'hai più. Mm. No, può essere qualcosa in montagna, può essere qualcosa, ma veramente no.
0: Ma sono mica specialista, beh.
1: No, ma la razza di prima l'ho conosciuta.
0: Dunque,
1: è una zona wickerissima, l'ho conosciuta, c'era un tipo di radie. Razza antica, Io si riprendia la parete, e dopo un taglio, con un ciappone, e dopo fregavano nella parete, vedete certi pezzi, oppure 100 ore hanno rotto.
0: Io ho capito.
1: La natura è fatta così, ma allora non sono più se ti impara, non impara più di un porco. Le prati ci hanno parlato, altrimenti i zappani chiodi.
0: Per questa che...
1: La prima più vita, ad esempio, i zappani tutto.
0: E tanto...
1: E rampano i maceri, tutto a lei, e poi i formico e tutto. Allora c'è massa geniale, se no...
0: C'è un cucchiaio,
1: non c'era mica tutto il cignale. Prima ho fatto un buon cignale, c'è la figa.
0: Beh, faccia vedere i cucciati, tutto che...
1: Ma vado a tirare il balcone, non c'è più...
0: Tanto le luci, è vero che in parecchi luoghi sono anche diventate una minaccia per l'equilibrio.
1: Un bossetto che si attaccava e tutto rotto di cignati.
0: E entra in un bile, entra in un città.
1: Entra in un bile, dei paesi, no?
0: Oh, i paesi ci sono già.
1: Ci sono già, voilà. Ma è un'altra maniera di travagliare.
0: È così.
1: Ce n'è troppo cignati.
0: Bon, beh, Batti, vi ringrazio per tutte queste informazioni e queste precisioni. E poi vi brigo una bella giornata.
1: Allora, voi
0: stessa, anche voi a tutti. Abbeggi, abbeggi. Continuiamo. Allora, aspettate quale c'è. Angelo che ci chiama da Monteale. C'è Angelo, salute.
2: Salute a tutti. Bon. Allora, alla Ligianinco, Pedro, saluto. Bon. Mi pare che lo conosce la Villetta, ma.
0: È lo può conoscere.
2: Mi pare che lui c'è una villetta di noi che è tossica per l'uomo e per l'animale, sapete?
0: Ah, sarà,
2: ce n'è una, mi pare, si chiama, quella è Tegle, ma perché qui è in francese, ha un nome in latino, ma non ci ho mica pronunciato, poi nessuno conosce. Ma allora, so che la vage di chi può accecare l'animale, gli può dare un cancro e fare le scimmie. È pericolosa, attenzione. Mm-hmm. Sicura i campagnoli a saperanno.
0: Ma a Drum con due noi dunque?
2: Sicura,
0: d'accordo.
2: Sicura. De noi c'è tre varietà. Allora, ce n'è una andando un nord e ce n'è due andando sud, sono nomi ne parliamo. Secondo poco pronunciato. Bon, allora, torna Vignale. E ci cercano donna per la nostra croce, che non l'ha mai fatto male a Nimbo. Allora, diceva io così, aspettate,
0: guardate.
2: Allora, assente io a giustizia non avrebbe mica un tempo di occuparsi delle cose criminali. Ma beh, giudica e condannare una croce, mi pare che qui lo trovano su tempo, e ma sai niente qui, non sanno mica che ho salvato un'onda che di lui la nostra croce, a risentimo come un'offesa maior, che la nostra croce è un solo simbolo che protegge i cristiani di un suo paese.
0: Se mi posso permettere, non è mica la croce che è stata attaccata, la croce direttamente, di un vato di un luogo della la
2: messa. Non è la croce.
0: Ecco, no, ma poi non è mica il simbolo di agro, non penso mica che la sia il simbolo di agro, di una certa maniera, forse sì.
2: Ma io dico che per noi è un simbolo.
0: E questa sì, questa sì.
2: Ma dopo che la sia andata al comunale o mica,
0: può comprare,
2: ma diventa appena complicato il francese. Poi, a croce strumento.

0: plus agréfice, il dit remonte, il revoit, tu me parles, tu la traverses. Et à quel temps, puis, oui, Jésus, et tanti astri sont stati inchiuati, non te se croce. Bon, si sa che a croce, diventa un simbolo dei cristiani che ha aperto il secolo 4, ma avanti su simbolo era un pesce. Bon. E poi nanta croce si può trovare esoerme, un martello, i gioi, a tanaia, a scaletta, ma in noi a corone i bruni e a santa lancia. Bon, ci sarebbe una trentina di croce religiosa, croce latina, croce di Sant'Andrea, quella di San Francesco che è un team, dopo c'è quella greca, la Zelta, quella in Malta e di Gerusalemme. Bon, avevo sempre per la croce qui, della nostra isola, la croce. Ie, a Groge, che è la zia all'entrata di un paese, onde i cimi delle nostre montagne, onde le rocche, onde i crucifigi delle nostre strade, che è la zia in legno, in ferro o in cemento, della nostra isola, terra cristiana, a Groge, si può bere ogni luogo. Barba raicata, la nostra croce simbolo d'amore e di pietà, la croce rappresenta la passione di un Cristo della settimana santa. La nostra croce si ritrova nei calvari, non talloratori, all'entrata dei nostri paesi e in ricordo ai nostri morti. Bon, e allora c'è una poesia di Tintin Pascolini che ha detto, ma c'è un'opera. Mm-hmm. Allora, chi ha tempo, un lamento, una brigantola e un'orazione che vuole dire che ha a fine e a morte di una vecchia croce. Mm-hmm. Allora, dice così. A vecchia croce, all'entrata di un paese, una vecchia croce in legno, sta con le orracce stese per finisce il suo regno. Senza crucifi suonanto, il legno è tutto d'arlato, ma quelli che passano accanto si segna e ribiglia viato. Vecchia croce sgangarata, pari gherca di pensieri, per ora di cascare presto e lasciare dove eri. Quanti uramenti uani, quante età inteso segreti di don paesani, e poi anche dai preti che venuti a genucciarsi per domandare un perdono, lasciano i sombarazzi e contenti si non dono. Vecchia croce di rispetto, tu che n'hai visto tanti, cascherai una nottata come me in Camposanto. Ecco, è magnifico.
1: Ouais, Tintin Pascolini, sono d'accordo, è bella scelta, vi ringrazio di averla. E un biscordato di che ognuno deve buttare la sua croce, eh?
0: Ah, siamo tutti grossi.
1: E poi c'è una bella di un'espressione, un po' di mica vado a fare a tempo, sì, vuoi mica va professore, ma più che so tra conosciute queste, un si può cantare e portare a groge. Ecco. Dunque, allora, ma continua con un'altra telefonata che ci viene. Ah, ouais, donc, lasciamo appena il tempo a Bruno di dirigere un melogiole, donc, all'amico Antone. E ci avviciniamo pian pianino di avvine l'emissione, donc 04 95 38 28 28, se volete intervenire. Allora, penso che, mi metto una canzone, poi ritroveremo Antone, giusto, Giancarlo Bappi.

0: In pubblico, Giancarlo Bappi con Rivolta, lì, andiamo a droit, Antone, in sola, Antone, buongiorno. Salute, come andiamo?
1: Si funia un usciare.
0: Yeah, non era mica questo odio, ma di questo artista che canta.
1: Dimmi,
0: no, che dia a Rivolta, non faccio l'onda.
1: Ah,
0: una vera dei micostro di plomo di d'animatore.
1: Ah, ma perché questo?
0: Questo è impossibile, cioè riconosco manco le canzoni così, no?
1: Adesso è complicato da fare, ma è persuaso che gliela si può annunciare qui.
0: Ma chi cervo ne cervo si grea a usalta di uovo so sin a bere.
1: Questo è sicuro. Allora, a proposito di cervo, un saluto a tutti i nostri amici, Buria Icchi, che è veramente un incanto, un piacere. Disente l'amico Beggio.
0: Oh, ci ha fatto un bel esposto,
1: Che lui sia non tuo fondo e non tuo ballato, è veramente una meraviglia. E hai imparato più non ta diretta in 10 minuti con
0: di noi io.
1: Di poi cosa sono nato. E poi più mi ha imparato che invece che era la diretta.
0: Allora, in italiano,
1: ma forse bania questi.
0: Forse no? Sì, forse no, una diamo a golan poi no, i paesani forse gasano i no,
1: Interessante.
0: Poi se di noi un altro nome in corso e a Villetta più localizzato,
1: ma fa, mi sarebbe manco quello che si è messo così, perché
0: sono luoghi
1: pieni di Villetta questi,
0: ne buemo droit, di sicuro,
1: Dopo, è giusto una nemica parlare di croce, perché è mio mica, ma giusto perché a ogni luogo esiste anche a croce che a me,
0: quindi un'altra, questa forse ha avuto un altro percorso,
1: A Zastica, voilà, punto. Abbiamo parlato di Campanile.
0: Ah.
1: Campanile è di una poesia, quando sono in casa, apro un libro di cose, di saggesi e dico una poesia.
0: Ah,
1: Tu copri la giuretta in anzo, perché tu non si sa mai.
0: È devata la vostra ripetizione.
1: No, perché non mi chiedono ripetizione. Non si sa mai che ci sia qualcosa lì. Allora, Campanile, c'è chi si arriva, no?
0: No, andate.
1: Perché è buono, c'è tutto cose.
0: Io non mi rimetto il Campanile a mezzo paese.
1: A mezzo, non mi chiedate. Campanile del paese, ti vegge nulli vecchioni, senza verdane le spese, con cornice e portelloni. Dall'altura, dietro spalle, dumineghi, piaghe e balde. Si padrone di Lucello, che ridira di peste, di neve e di luiello, di Livanti e di Zaette, stati sempre maestoso, fiero e bello come un sposo. In cima porti la croce, specie di bacio d'amore, segno di la morte atroce di Gesù nostro Signore, quello che a tutti perdona. Vogliono un minicale per lo santo sacrificio, faci chiama universale per assistere all'ufficio a tutti i cristiani, cittadini e paesani. Ogni sera alla tracciata, con la tua campana pia, finita quella giornata, chi suoni l'Ave Maria, noi a quella santa voce ci vemmo segno di croce. Vanno gli sposalizi, o prima comunione, quando soggiorni vestiti con messa e processione, tanto riombi in ciccona, si rallegra ogni persona. Si nemini parco, dice Gesù che lui è dopo, picchia in casa di ammalati, ad anima sarcista, piange con gli addolorati, e pia aperta gli ori di tutti i doviuli. Campanile, gran mistero, ripresenti di soprano, se l'amico più sincero, c'è le unghie, il mondo cristiano è sempre chiuso, l'udoido, ci balli di paraíso.
0: Di una forma ivanale un campanile, perché quando è proprio il droit di un paese, penso che qui è il caso di tutti, mi dà, come posso dire, un'indicazione, non dico mica che è ricercata, ma sapete che è qui, e forse allora, non dico mica che è il droit di appoggiato, ma un paese senza uso campanile non sarebbe più un paese.
1: E dice a seconda che gli ustigate quando gli cercate un paese, che si è subito campanile.
0: Ah, beh,
1: e gli brillanteggia qua.
0: E aspetta, ce ne ho anche barretti campanili in certe comuni, mica uno solo. Allora, a parole che poi ci ha degli...
1: Ha capito che di una parola, tanto usci c'è una parola in latino. Su...
0: Allora, come era già perché si è andata appena in furia?
1: Nemini perco.
0: Nemini perco.
1: Nemini perco. Gli amorte.
0: Ah!
1: L'embargo,
0: eh? Ah, beh, abbiamo imparato di noi. Nemini, eh?
1: Nemini perco. Gli ha tanto racchiuso quello.
0: A parole tutta liata o sono due parole?
1: No, sono due parole.
0: Nemini perco. D'accordo. E questo dunque significa
1: amorte. In bio e dice amorte.
0: Amorte, ne mi perco. D'accordo. A questo abbiamo imparato di noi. Ah, un nemico. Oui, sapete. Allora, c'è una della, un tableau, hein, un tableau sì. Che rappresenta giusto appunto amorte, di un scheletro di radio, hein, sì. Con una valge. E penso che è scritto Nantes, nemini perco.
1: Ah,
0: bah,
1: bon,
0: voi
1: si
0: chiede
1: la cultura,
0: io. No, perché conosco. Allora, a Ridro e Maso che esiste in noi, di una viura assai conosciuta dell'arte, ma a Diesa, noi a Diesa di Ubei Bertino in Orezza, quelli che conoscono, forse a Gabi e a riconosce, c'è giusto appunto, vicino all'altare, una della così che rappresenta, la rappresentazione della morte, e mi pare è scritto qui non ta. Non ti ho disegno, non ti ha detto, se posso dire così.
1: Verificherete, e poi, oggi abbiamo fatto donna con la cultura, corsa, questa parola.
0: Ah beh...
1: abbiamo
0: imparato, abbiamo imparato anche a me.
1: E poi più dite che c'è un cabiobera nella cappella nei boi.
0: Un cabiobera, tutti i casi, di so che c'è scritto, insomma ben buon, non ta a valge, e donc on sa bien mica che l'era morte, e a spesso sotto, accanto, è scritto memento mori, vede sa famosa frase.
1: Sicuramente questo.
0: Voilà, n'oublie pas que tu vas mourir, hein, in francese. Hein,
1: sicuramente, ma in realtà in latino so che lo vuole esattamente nemini perco, perché
0: devo. Guarda, dall'occasione, penso mica di sbagliarmi, ma perché l'ho visto, avevo tutti gli anni, quando faccio la processione, mi metto a conto, per questo che conosco un suo coso unicamente, non è mica più cultura che un altro. Ma è vero che.
1: Ma la cultura si fa anche così.
0: Sì, beh, giusto appunto. Tutti gli anni mi metto accanto a sa della gusti a vedere perché ti contunque da voi cosa ci dello mi va a beura oggi di meno, ma mi sono sempre interrogato non ta sa visione dei gusti e a che boa mi ide tanto mi rigola tutto qui.
1: Giusto, ma non è mica da ridare dopo perché
0: no, ma giungi mo a vine piano bianco.
1: C'è un'altra poesia che l'ha chiamato Uombino, le volte c'è una parola con cui si amica Agula.
0: Agula?
1: Agula, con due L, o Agulla.
0: Con una C o con una G?
1: Con una C, un C.
0: Un C. Una gula, no, non bevo mica.
1: È con due L,
0: Chi vuol dire questa, sapete?
1: Le berceau.
0: Ah, le berceau.
1: E
0: Uegulu, Uegulu, d'accordo.
1: Uegulu, ma hai dato bomba. Ha mentuato anche Uegulu in tuo coso. Così dici, la gula, un civù che paiume. Dans votre berceau, il n'y avait que parlant de bambino.
0: Il y a paille, Agusti.
1: Sì, ma qu'est-ce que ne connaissait mica Agula? Enfin, si se le connaissait d'Agusti ou Agulla. Perché c'è
0: due L, donc forse je l'insiste dans ta doppio L, questa sì. Ma manché, senti, dall'occasione sentiremo sa poesia e ridenimo che a Gulla deve essere, enfin, deve essere le berceau. Sì,
1: l'ho già dato un tempo.
0: Bon, d'accordo, così è verificato.
1: Eccoci, e ti ringrazio.
0: Bon, attente a.
1: La prossima, ma le viene a mi chiedere le di un'altra.
0: Ah, ok. Oh, Antonio, io mi chiedo un'inunda.
1: Mamma mia.
0: Allora, io ringraziato questa sì, quelli che hanno partecipato tocca a me di nuovo a ringraziarli. I podcast potete continuare a trovarli, hein? E perché siamo in stadina, ma avete sempre la possibilità di ribattere tutte le missioni che sono passate, fino a un certo punto, bella sicura. Noi ci marrò domani sempre da 2 ore a 3 ore e mezzo, da qui attendo, bi brego o bi bello.

0: Au groupe Oula Albamani, Vigo, ils ont eu une très belle critique dans le monde de Télérama pour leur album Grill. Ils disent que Grill prolonge le songe méditerranéen du précédent album entre liturgie païenne et ronde moyenne orientale portée par une pastorale instrumentale à dominante pop folk, de quoi faire voyager en harmonie.
1: Ici RCFM,
2: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Erid Rouem ou Marco Biancarelli per a nostra groniga sarà magia.
3: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano. E ti rimarcato che qualunque si dia notte, a luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parte e non ci ha mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice, torno una volta. A luna gira non a se stessa, ma ha un ritmo che da gira intorno a terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così per noi ferma sempre uguali. Quando badetti con qualche sia e che fette udire un zembi, vi vidiuletti in notte tutte e due. Ecco, è gli stessi qua luna e a terra. Si può dare a traduce il termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando aria di chi i due, Terra e Luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, liato di no ai forzi di marea. Paressa più capitivi. D'una certa maniera, a forza d'attrazione di Terra, impone a Luna di musciare sempre lo stesso viso. Se possuta veda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di a sonda spaziale Luna 3 per la prima volta in 1959, vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è veda Luna in cielo stasera? Pensate che data una parte che da sempre tenuta bescatolita, chiamata un lato scuro di Luna. Mica perché non ricevi mica l'uomo di Osoli, ma solo perché non la vediamo mai.